Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pierodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Pierodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

0: inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Mica International. Dunque siamo arrivati a mercoledì 23 settembre 2026, si festeggia San Padre Pio, il segno più del giorno, il segno della bilancia, perfetto. Dunque parleremo più tardi di queste notizie. Meloni, il Presidente della Repubblica Mattarella, la scuola è un caso, la Premier anche da Mattarella, ministro, quando era ministro Mattarella, circolari sul tetto agli stranieri, lo fece anche Mattarella, la leader, nessun dissenso col Presidente della Repubblica, pure lui vuole superare Ghetti, ma Elislai in totale mancanza di senso dello Stato, correzioni del Quirinale al decreto, vabbè, staremo a vedere. Dunque, certo che quando si è ministro si fa in un modo, quando Presidente e Presidente della Repubblica si fa in tutt'altro modo. Deficit al 3,1%, l'Italia resta in procedura europea, manovra più rigore, Meloni, l'Istat sottostima gli italiani o il governo. Sul tavolo della riforma della previdenza, nel 2029 in pensione a 67 anni e 6 mesi, recuperata la frenata del prossimo anno. E ancora, frasi shock nel video dell'inchiesta, Roma botte insulti ai bimbi, schifosi, vi sbatto al muro, sospesa l'educatrice del nido, pensate un po'. Trump Show all'ONU, Iran pace o l'annientamento, l'asse con Zelensky e oggi il vertice con Xi Jinping, se ora è Donald aver bisogno di Pechino. Oggi c'è un incontro molto importante, dunque poi ancora. A Pescara, 14 anni, ferisce il padre alla gola con una coltellata, hanno visto litigare per la strada, sempre più animatamente arrivare a colpirsi prima di un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, un colpo di coltello all'altezza del collo. E quanto accaduto ieri intorno a mezzogiorno alla zona di via Rapietra con un ragazzo di 14 anni che al culmine della lite col padre lo avrebbe poi colpito con un coltello addirittura. Siamo arrivati a questo dunque. Allora, tra altre cose, venerdì all'Olimpico debutta l'Italia di Mancini, speriamo bene per la gioia dei tifosi ma anche dell'Italia intera. Insomma, l'Italia deve risorgere, quella calcistica chiaramente. Signori, apriamo primissima, diamoci una botta di energia, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi. E allora subito, signori, apriamo primissima del giorno. Che tipo di musica va su Radio Mica? Questo è il momento dei favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70. Va bene, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Mica International. Bene, e ancora su Radio Mica arriva la nuova novità musicale del momento. Vabbè, insomma, siamo sempre allerta, vai. Estate 2026 che continua, il Garden Lido che è aperto. Tortore Lido, Lungomare e Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora la massima del giorno tra poco, prima ancora arriva Nero di Seppia che presenta i famosi crudi. Nero di Seppia, solo base di pesce, ristorante a Giulia Nova Lido, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.

Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con la massima del giorno. Ti senti insoddisfatto? Pensa se perdessi tutto quello che possiedi ora e poi lo riavessi di nuovo, non ne saresti felice? Beh sì. Vabbè, andiamo avanti, vediamo adesso la scuola musicale maestro Umberto De Battisti, Serra Accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, insomma in parole povere, se vuoi, per riassumere il tutto, se vuoi imparare a suonare gli strumenti e a cantare, c'è, chiama il 346-04-009-72, scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Tutti i giorni su Amica Radio Amica Internazionale arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco notizie in evidenza, intanto abbiamo quel poker di Angolini molto molto importante che vi fa divertire, lo so. E vi ringrazio per i vostri complimenti, sempre, insomma, siete troppo buoni, via. Ok, andiamo, sentiamo un po'. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. E siamo alle notizie in evidenza. Super tormentone dell'estate, a vincere e a trionfare è stato il mio paese, di Serena Brancale con Degli e Levante, davanti alla testa gira di Fred De Palma e Canto d'amore di Marco Mengoni, Angelina Mango. E vai, di Sante Bobi del Re, di Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, dunque ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giulia Nova Lido, chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, vi ricordiamo i crudi, eh? La canzone più della settimana è su Radio Amica International, ok? E sarebbe poi il tormentone dell'estate, cioè al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno per voi tutti. Prego regia, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene bene bene, dunque andiamo avanti col tempo che farà quest'oggi. Dunque sui litorali, giornata in prevalenza poco nuvolosa salvo presenza di nubi sparse al mattino. Dovrebbe essere ancora una bella giornata di sole con qualche nuvoletta ogni tanto, va bene. Dunque allora, venti deboli, zero termico intorno ai 3500 metri, mare da molto mosso a mosso, e poi le temperature: L'Aquila più 8 più 21, Sulmona più 9 più 22, Pescara più 16 più 22, Chieti più 12 più 20, Teramo più 12 più 21, Genova più 15 più 22, Roccaraso più 5 più 16, Martinsicuro più 16 più 22, San Benedetto del Tronto più 16 più 21. Siamo arrivati esattamente al giorno 23 settembre 2026, scusate. Bene, oggi è autunno anche secondo gli astronomi, va bene, quindi oggi non si può scappare. 23
autunno. Va bene, allora ricordiamo pure una cosa importante, cioè i giorni, siamo al 23 esattamente, siamo arrivati al giorno 266, va bene, alla fine ne mancano 99 giorni alla fine dell'anno 2026, mamma mia, qui si scappa, eh? Allora, il sole è sorto alle 6:50, tramonterà questa sera alle 18:55. Perfetto, bene così. Allora, ci siamo, signori, è il momento del notiziario del giorno. Due cose davvero molto importanti e subito via con tutte le notizie che abbiamo da Radio Mica International. Prego. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Così dunque ci siamo, signori, è arrivato il momento del notiziario del giorno. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026, si festeggia San Padre Pio. Ricordo che è il primo giorno, secondo gli astronomi, dell'autunno, va bene, anche se poi sulla carta è il 21 che entra, vabbè, comunque, vabbè, non stiamo a sottilizzare. Dunque è autunno, prendiamone atto. Il segno più del giorno, il segno della bilancia, andiamo con le notizie. Deficit 2025 al 3,1%, resta la procedura europea, critiche l'opposizione. Rispetto a marzo emerge un disavanzo aggiuntivo di 355 milioni. L'agenzia Fitch ritocca al rialzo la stima del PIL 2026 portandola all'1%. Il PD chiede di conoscere i possibili effetti sull'attivazione della flessibilità per difesa ed energia. Salvini, serve uno scostamento per Tajani e la direzione presa è quella giusta. Istat ha rivisto la crescita lo scorso anno al 0,6%, l'agenzia di rating americana ha ritoccato del 0,4% le previsioni precedenti portando all'1%. E ancora Meloni, sottovalutano gli italiani, flessibilità si tratta con l'Europa. La premier critica l'Istat, dispiaciuta, non vorrei che siano stime troppo prudenti. Il governo sente l'Unione Europea, sia i miliardi per difesa e energia ma scorporati dal deficit. I dubbi del MEF sull'attivazione della clausola, la leader sente Fitto e chiamerà von der Leyen. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Il deficit vuoto e la crescita piena, dal 2019 ad oggi il PIL dell'Italia è cresciuto in termini reali, cioè al netto dell'inflazione, del 7,4% e non del 6,4%. E ancora oggi l'OCSE con tutta probabilità porterà la crescita dell'Italia vicino all'1%, quindi diciamo che l'economia va. E ancora la premier caso scuola, Mattarella da ministro, era per il tetto agli stranieri, fece lui una legge. Meloni torna sul limite agli alunni non italiani, niente classi nel ghetto, dal Quirinale nessuna contestazione. Poi cita le circolari del capo dello Stato quando era al governo come ministro, Mattarella è stato anche ministro della Repubblica Italiana. All'epoca fece una leggina tipo quella che ha fatto appunto oggi la Meloni. E ancora le opposizioni vanno all'attacco, l'islandice non al senso dello Stato, la segretaria del PD, una provocazione alla più alta carica della Repubblica, l'Italia non ne ha alcun bisogno. Altro fronte col centrodestra sul decreto legge antisemitismo, i democratici pronti a votare no se il testo non verrà cambiato. Tra le altre cose, dunque c'è da dire che nessuno attacca il Presidente della Repubblica, ci mancherebbe altro, va bene, era solo per sottolineare che in effetti la Meloni ha ripetuto quello che ha fatto da ministro lo stesso Mattarella, oggi Presidente della Repubblica, niente di più, senza creare scompiglio, senza creare altre situazioni, perché il rispetto per il Presidente della Repubblica rimane sempre molto molto alto. Corsi di italiano è 30%, il Colle corregge il decreto, confronto con il Ministero dell'Istruzione per assicurare la compatibilità con la carta dei due punti più critici, il nodo, il verdetto del Consiglio di Stato sul velo integrale in classe. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia. Lo show di Trump all'ONU, Iran, intesa o li annienta? Poi l'incontro con Zelensky. Donald, all'Assemblea delle Nazioni Unite, firma un patto di sicurezza con la Groenlandia e Danimarca. Il messaggio a Putin: mette fine alla guerra. Metta fine alla guerra e attacca Cuba, è completamente fallita. E il tycoon difende l'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala, negli Stati Uniti si chiamerà superintelligenza. Sono convinto che Teheran farà l'accordo dopo il voto di midterm, costruiremo due basi nell'Artico. E ancora, dalle terre rare, rapporto con Kim, il vertice con Xi Jinping per recuperare fiducia. Oggi c'è l'incontro all'ONU a New York. Riyadh riapre l'oleodotto colpito, Stati Uniti stop all'export di diesel. L'Arabia Saudita riattiva l'impianto est-west attaccato ai droni degli Houthi. Il petrolio sotto quota $100, telefonata tra Putin e Bin Salman per gli stretti. Il vertice all'ONU tra le delegazioni di Teheran e Washington, Trump, ottimo incontro, mai Pasdaran, non vogliamo contatti. E ancora, dunque, le Nazioni Unite, c'è l'ONU veramente indebolita, è tempo di ripensare il tutto. E ancora giustizia, la sfida Forza Italia agli alleati, voto sul sequestro dei cellulari. Gli azzurri subito in aula la legge con i paletti sulle intercettazioni, la spinta da Arcore verso un decreto del governo, smartphone IPM solo per reati gravi. Palazzo Chigi E il Ministero della Giustizia mediano, dunque un testo per limitare la consegna dei dispositivi alle toghe. E ancora Di Battista in televisione: i medici cubani mi hanno salvato, oggi mi sento meglio di ieri, sicuramente domani sarò meglio di oggi. Alessandro Di Battista è riapparso in televisione con videomessaggio al programma di martedì sulla 7. Tornerò presto, ha detto l'ex parlamentare, ho voglia di raccontare quello che sta avvenendo. Vannacci, meglio le donne senza, con la gonna lunga? Preferisco che siano senza. Tra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna. La risposta che ha dato Roberto Vannacci è richiesta di commentare le discusse parole di Antonio Tajani sulle donne più affidabili. E ancora, Roma capitale, si riparte la mossa della Premier per mandare in crisi i democratici. La prossima settimana la ripresa dell'esame del Senato, De Priamo, Fratelli d'Italia dice, il PD non si nasconde dietro la scusa delle risorse. La Vitola, spuntano nuovi business, capitali investiti nelle terre rare, non solo il carbon tax nel mira l'ex editore, ritenuto il mandante dell'attentato a Ranucci, si indaga su viaggi sospetti in Mali e Senegal e su possibili affari in comune con il giornalista. E ancora, la procura vuole far luce sulle reali entrate del faccendiere che formalmente risulta nullatenente. Gli accertamenti nascono dalla documentazione depositata all'ex compagna dell'imprenditore. Violenza sessuale, la procura chiede l'archiviazione per il senatore di Forza Italia. La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento per violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Lo rende noto la penalista Teresa Manente, responsabile ufficio legale di Differenza Donna, che rappresenta appunto la donna. E ancora, preparavano bombe Molotov indagati quattro giovani antagonisti. Appesero sorpresi ragazzi 18, 19, 21 anni che testavano gli ordigni in un capannone provocando esplosioni. Nel febbraio 2026 avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino, con l'aiuto dei comandi competenti per territorio, hanno eseguito un decreto di perquisizione. Investito, cambiamo pagina, voltiamo pagina, investito a 7 anni sulla ciclabile, muore mentre va a scuola. A Torino il piccolo era in bicicletta accanto al padre, inutile il trasporto in ospedale dove è deceduto. E ancora, voltiamo pagina, vediamo adesso un'altra notizia. Roma sciocca l'asilo nido, botte e insulti a 10 bambini, sospesa una educatrice. La denuncia di due mamme a maggio ha fatto scattare l'indagine dei carabinieri. Dalle telecamere, dai microfoni, la conferma delle condotte vessatorie della 60enne. Gli investigatori hanno trovato riscontri su numerosi episodi, il primo allarme nel settembre 2025. La difesa davanti al GIP l'ho fatto solamente per correggere le loro cattive abitudini. La famiglia nel bosco incontrano a casa, i bimbi gridavano di gioia, il ritorno a casa, prima gli abbracci poi la cena preparata tutti insieme sotto lo sguardo degli assistenti sociali. La famiglia nell'abitazione messa a disposizione del comune di Palmoli in previsione per notti graduali, cioè potranno anche dormire gradualmente nell'abitazione di mamma e papà. Beh, questa, se vogliamo, è una buona notizia. Dunque, parliamo di pensione, attenzione, perché nel 2029 in pensione si andrà a 67 anni e 6 mesi, quindi diciamo quasi a 68 anni, su via. Le stime recuperano la frenata del 2027. La Ragioneria dello Stato pubblica le tabelle con nuovi adeguamenti e requisiti alle aspettative di vita. Ok, perfetto, quindi bisognerà aspettare per andare in pensione. Dunque, allora, e più si va avanti e più si allunga. Io credo che poi si fermeranno a 72 anni. Case, veniamo a Teramo perché qui abbiamo dei problemi grossi. Casa di riposo, lavoratori stremati, non riusciamo a pagare l'affitto, stipendi in ritardo, versati solo a metà, 250 dipendenti costretti a sacrifici, rinunce, doppi turni, si vive nell'angoscia di non arrivare a fine mese, c'è chi ha perso la casa, chi vuole mollare tutto, difficoltà a pagare bollette, affitti, mesi di paura e preoccupazione, la voglia di non abbandonare gli anziani, allo stesso tempo quella di fuggire per trovare un nuovo posto di lavoro e naturalmente ritrovare soprattutto la serenità. Perché? Perché la casa di riposo di Teramo, la ASL, non paga. Questi lavoratori che sono stremati, la ASL, dico ASL per dire, l'azienda che naturalmente la rappresenta per un po', riguarda appunto i lavoratori che non hanno più stipendio da parecchio tempo, lo hanno a metà, eccetera eccetera. Torniamo sempre alle solite, la sanità, sulla sanità non si scherza, deve essere pagata, chi lavora per la sanità deve essere pagata. L'auto prende fuoco a Silvi, salve conducente, le fiamme hanno avvolto la macchina lungo la statale 553 Rogo di Serpaglie, nei pressi della 14. Auto in fiamme di pomeriggio sulla strada statale 553 del territorio comunale di Silvi. L'uomo alla guida di un Opel Mokka è riuscito a mettersi in salvo dopo essersi accorto dell'incendio. In pochi istanti ha fermato il mezzo ed è sceso prima che le fiamme avvolgessero l'intero veicolo. E ancora voltiamo pagina, veniamo adesso a un'altra notizia. Campi sportivi degrado e vandali a collaterato. Vi ricordo, ricordate quando hanno inaugurato questi campetti sportivi per il gioco del calcio a 5 eccetera? Ebbene, grande enfasi, adesso sono completamente abbandonati, quindi c'è degrado e vandali a collaterrato, strutture destinate alla società lasciate in abbandono con progetti mai partiti. Zero potature e piante pericolanti, i residenti via Paolini a Termo segnalano problemi nel parco, servono interventi, mancate potature, degrado generale, nidi calabrone, piccioni e preoccupazione per alcuni alberi inclinati. Spazi scolastici, due giorni di incontri, il benessere di bambini e ragazzi al centro appuntamento Educare con Marco Rossi Doria. A Montorio, attenzione, i ladri ci sono sempre, aumentati i controlli, va bene, ma non rubano soltanto nelle abitazioni, ma adesso anche nei campi coltivati, rubano pomodori, ortaggi, insalata, tutto quello che trovano. Insomma, siamo arrivati veramente alla frutta se arrivano a questo. IVA non versata, si unisce Unione dei Comuni a Campi, irregolarità dei conti. A due mesi dalla scoperta delle irregolarità contabili all'Unione dei Comuni della Laga, la minoranza svolta Campi insiste nel chiedere chiarimenti al sindaco Federico Agostinelli sul mancato pagamento dell'IVA, appunto l'Unione dei Comuni. E ancora incendio alla ditta Uform di Castellalto, i sindacati chiedono le carte sulla sicurezza. FIMCISL e FIOMCGL ora vanno chiarite le responsabilità, dicono. L'attività produttiva dell'azienda intanto è ripresa dopo chiaramente l'incendio. E ancora Bosco Martese, celebrazione per la battaglia della resistenza a Rocca Santa Maria, in occasione dell'83esimo anniversario della battaglia di Bosco Martese, quando un gruppo di soldati civili antifascisti sconfissero un contingente di soldati tedeschi. Ci sono le celebrazioni per la battaglia della resistenza. Multe, la provincia pronto a fare ricorso, parliamo dell'autovelox di Piancarani, l'ente contro le 64 condanne del giudice di pace per le sanzioni emesse appunto dall'autovelox di Piancarani. E ancora vediamo adesso a un'altra notizia, scogliere a Tortoretti, lavori al via da novembre. L'assessore regionale D'Annunzio, intervento 12 milioni di euro strategico per l'ambiente e la tutela delle attività. Le comunità colpite vedono oggi concretizzarsi opere risolutive grazie alla giunta Marsiglio. Alba Adriatica, nuovo asfalto pronto in via delle Orchidee, si è concluso l'intervento di sistemazione del manto stradale in via delle Orchidee ad Alba Adriatica. Scuola materna, il cantiere al traguardo, nel letto in fase di completamento, cucina e giardino, ultimato l'adeguamento antincendio alla scuola media. Petizione antiantenna Corropoli, 500 firme, raccolta al comitato che suppone l'installazione dell'impianto. La petizione antiantenna continua con l'obiettivo di toccare le 1000 firme. La campagna di sensibilizzazione contro l'installazione dell'impianto Iliad a Corropoli, un'area privata appena fuori il centro abitato, in vista nel corso del fine settimana oltre 500 firmatari. E ancora voltiamo pagina, igiene urbana a Giulianova, scatta l'allarme, degrado e sporcizia in città. Il PD, spazzamento strade insufficiente, rifiuti abbandonati, spazi trascurati e manutenzione carenti. I residenti di via Buccari, ratti si aggirano tra le case, subito interventi o presenteremo una denuncia. Cocciniglia dei pini, riparte l'allarme. La cocciniglia tartaruga sta galoppando tra i pini in varie zone della città. Al rilanciare l'allarme è il cittadino governante. Emozione e applausi per la presentosa, grande partecipazione alle prime proiezioni del cortometraggio prodotto dal circolo culturale Colibri. Tre proiezioni, giornate intense, è un'emozione difficile da raccontare, la prima di La Presentosa a Giulianova. E ancora andiamo avanti. Sicurezza, si accende lo scontro, scambi d'accuse, Fratelli d'Italia sindaco, il partito contro Nunez in città, gli episodi di violenza sono quotidiani, ma lui si gira dall'altra parte. Il primo cittadino, servono più uomini e controlli, la presenza capillare delle forze dell'ordine. Il botta e risposta dopo l'aggressione in cui è stato accoltellato un 33 nel caso del ragazzo segregato. E ancora Fratelli d'Italia dice puntiamo sull'unità al voto a Roseto verso le comunali, le possibili alleanze, il coordinatore Valentini, il centrodestra diviso avvantaggia gli altri. E ancora andiamo avanti, stadio di Roseto, custodia confermata rosetana per lo stadio Fonte dell'Olmo per un periodo non superiore ad un anno. E ancora stagione al mare a Pineto da prolungare, ma la spiaggia sta per sparire. Il titolare del Lido San Marco, struttura aperta fino a ottobre, l'erosione costiera però va contrastata. Le mareggiate rischiano di cancellare il litorale nord del Calvano, ma anche nella zona centrale. Dunque, siccome fa ancora bel tempo, chiaramente, allora in molti proprietari di stabilimenti balneari decidono di andare avanti, addirittura anche fino a ottobre. Dunque, strada da riparare, esiste i lavori ad altri, la chiusura prevista da ieri, ma in via Fontecanale non ci sono transenne. E ancora una piazza per Pacchione, finanziere morto in montagna, Giulio Alberto Pacchione, l'ex piazza Ideal Assil porterà il nome di Giulio Alberto Pacchione. E ancora vediamo un'altra notizia, le terrazze a Pescara, processo di Natale, la moglie Napolitano Garofalo, patteggiano 1 anno e 4 mesi, il figlio è l'ex dipendente Iezzi, 1 anno e 8 mesi, la direttrice D'Agostino. Tra i reati contestati a vario titolo, autoriciclaggio, bancarotta, intestazione fittizia di bene società del ristorante Le Terrazze a Pescara Centro. Signori, è tutto, adesso passiamo alla ricca pagina dello sport del mercoledì. Dunque, allora, perché ripeto, oggi è mercoledì 23 settembre, è entrata ufficialmente l'autunno, va bene, è entrato l'autunno, quindi non ci sono più problemi e si vede, si sente anche un po'. Dunque, specie mattina e sera fa un po' freddino, diciamolo francamente. Vabbè, non è quel freddo insomma che ti devi mettere il cappotto, ma insomma ho il piumino, però ho un freddo che ti fa stare a casa. Vabbè, dunque andiamo avanti. National League, venerdì l'esordio, si gioca Italia-Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Mancini, la giovane Italia, rivoluzione multietnica, dei 34 convocati 9 sono debuttanti. Il CT apre gli azzurri di seconda generazione. Nel 1974 venerdì risollevò le sorti lanciando futuri campioni di Spagna 82. La nuova giovane Italia multietnica si mette in moto. Prima partita col Belgio che è già un test provante, vedremo. E ancora Buffon e Gravina ospiti a Letto Monopello per la festa della scuola calcio lettese, oggi l'evento per l'80° anniversario. E ancora vediamo adesso il mondiale di ciclismo, l'Italia mette tutto in riga e vince Azzurri d'Oro nella staffetta mista uomini e donne, abbiamo vinto la medaglia d'oro, campioni del mondo, complimenti. L'europeo per l'Italvolley maschile entra decisamente nel vivo, oggi alle 21:05 in diretta sulle 2 c'è la sfida con la Finlandia, valevole per i quarti di finale. E ancora Totti, ho detto no al Como e al Genova, nuove rivelazioni di Francesco Totti nel suo libro autobiografico Oltre. Ho detto no alla Serie A, ho detto no al Genova, ho detto no al Como, avevo 48 anni e non mi andava di giocare più, anche c'ha le sue ragioni. Tennis, l'Italia trova la Corea del Sud col dubbio Sinner, 25 novembre l'esordio degli azzurri in Coppa Davis. Juve, c'è la multa da 10.000 euro per l'oltraggio a Sandro Mazzola, mentre in campo lo ricordavano sugli spalti i tifosi della Juventus si sono girati di spalle. Beh, questa è mancanza di educazione, di rispetto per un grande, al di là che vestiva la maglia nerazzurra, non significa niente, è sempre un grande calciatore, grandissimo. E allora il Pescara stenta a decollare, ma c'è la cooperativa del gol, 8 giocatori in rete dopo 6 partite, ora si aspettano le fiammate di sardo e inglese. Tra i difensori solo Letizia è andato a bersaglio, Vitali scalpita ma ha un problema al ginocchio. E ancora andiamo avanti. Pineto c'è il grosso.

0: Ci crede, dice l'Aquila, puoi dare tanto filo da torcere, vedremo poi alla fine i tre punti a chi andranno, perché in realtà poi è questo, è quello che conta. In serie D, Del Zotti subito al lavoro, Mucciconi la scelta giusta, dice il presidente del Giugliano da Calcio. Il presidente giallorosso lancia il nuovo tecnico, mi piace, le idee chiare. Ieri primo allenamento per ex Chieti, che prepara la sfida con l'Atletico Ascoli. Subito una partitissima per Del Zotti, però nonostante la giovane età è molto preparato anche su questo. Sicuramente Giulianova cambierà modo di giocare e naturalmente avrà più punti, perché Del Zotti è un ottimo allenatore, un allenatore molto molto attento, che sa quello che vuole, quello che fa. La Sant'Egidiese smentisce Rossini come DS, il vicepresidente Fanini, sono voci non vere, presto arriverà un club manager. Notaresco sonda un'altra punta, i rossoblù giocheranno sabato, siccome la Sant'Egidiese hanno troppi attaccanti, dunque Notaresco potrebbe pescare anche lì, perché no? Vabbè, dunque è tutto signori per quanto concerne lo sport, il nostro notiziario del giorno, e adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International, chiaramente è la casa del fico che vi aspetta. Prego regia, andiamo pure, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene bene, dunque vediamo subito allora la momento riservato agli appunti di Radio Amica International. Cosa va musicalmente parlando? Il momento favolosi anni 80, 90, 2000. E ancora abbiamo fatto poker ai nostri angolini musicali che non hanno uguali. Alla disco dance, la canzone più più della settimana, ossigeno puro a parte orchestrale e disco novità del momento. Perfetto. Dunque, di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5, dal 1910, l'arredamento in città. Tranquilli, ci pensa di Sante. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama appunto Top Clean al 348 34 30 412, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, una domenica 27 con tanti tantissimi ospiti. Tra poco le notizie riservate, arriva anche la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti, sentiamo un po'. Oh, tra le altre cose ricordo che la notte tra il 25 e il 26 di ottobre torna l'ora solare su Radio Amica Internazionale, l'ora solare, vabbè, da ottobre. Allora signori, andiamo pure avanti, pubblicità, prego.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene, siamo arrivati alle notizie riservate, i nostri festival. Sabato 3 di ottobre arriva il nuovo grande concorso festival su Radio Amica International. Arachino da Santi, ristorante a base di pesce. Per prenotazioni 347 37 64 271, siamo esattamente a Tortoretto Alto. E ancora, stazione servizio IP Fratelli Cipri.

E ti, Giulia, no, Lido, un mondo risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, vi aspettiamo. E ancora la raccolta porta a porta, oggi è mercoledì 23 di settembre, stasera non va niente, va bene, riposo. Ok, andiamo ancora avanti con l'angolo della fortuna, adesso vediamo un po', vediamo i numeri nella speranza di poter vincere domani, va bene, allora. Dunque, sentiamo, prego regia, vai.

0: E quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Allora andiamo pure avanti con esattamente la fortuna, concorso numero 152, combinazione vincente al Super Enalotto 12 42 57 65 76 77, numero gialli 21, Superstar 54, nessun 6, ma un 5 più 1 da 531.000 euro. Niente male davvero, eh? Ai 5 vanno 57.000 euro, ai 4 465 euro, ai 3 34 euro, ai 13 e 2 6,02 euro, per una super combinazione vincente. Ricordo che la seguente 12 42 57 65 76 77, numero gialli 21, Superstar 54. Attenzione, c'è stato un 5 più 1 da 531 mila euro. Non sono soldini da buttare. Si riparte domani con un jackpot da 31 milioni e 100 mila euro. E sempre domani daremo i nuovi numeri da giocare anche all'otto. Tra poco le farmacie di turno. Prima arriva Sosta Gustosa, sentiamo un po', vai pure, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Bene, signori, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo città di Piero Vedi Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9 di Piero. A Moscione Belante Foschia, ad Atria Picella, Pinete Silvi, farmacia comunale, Genova ancora farmacia comunale, in Val Virata, Villa Fiore, Alba Adriatica, Brunelli, Torano, Roseto Mannella, a Bisenti, farmacia Rosini, in Valumano, farmacia comunale, e in appunto Zuccarini, via nazionale Valvumano, a Castellisola Ursini, a Montorio, farmacia Odorizio, a Campi Mascitti, sulla Laga Piccioni, Termocittà, farmacia di Pierro, via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, giovedì, ore 9. Domani è giovedì. Va bene, allora entriamo alle super classifiche. Vi ricordo sempre che oggi si festeggia Padre Pio, che è entrato l'autunno, anche secondo gli astronomi, quindi siamo tutti d'accordo, non sono problemi, vabbè, a dire la verità io ho cominciato il 21, perché di solito il 21 si cambia, dall'estate si passa all'autunno. Vabbè, allora sentiamo un po' le super classifiche, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili.
1: Ok, bene, dunque Radio Mica International, 9 luglio 2027, siamo a 50. E vai, complimenti. Bene, veniamo adesso invece alla super classifica dei film più che hanno incassato di più nel fine settimana. Al primo posto Coyote contro Acme, Willy Coyote. Al secondo Odissea. Al terzo Paw Patrol. Al quarto Oasis, Don't Look Back in Anger. Al quinto Oceania. Al sesto Amori e Incantesimi, Nicole Kidman e Sandra Bullock. Ok, bene, comandano Coyote contro Acme, Odissea, Paw Patrol, Missione Dinosauri. Sono i primi tre film che hanno incassato di più nel fine settimana. Domani tocca invece alle canzoni, va bene, con sempre un super Michael Jackson in testa con Thriller, una canzone, che un album che avrà 40 anni. Vabbè, chiusura di primissima, l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Se la regia è pronta, possiamo andare con tutti e tre. Vai, prego.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene così, chiudiamo con l'oroscopo, le trasmissioni in televisione e naturalmente le comunicazioni di servizio. Andiamo con l'oroscopo di oggi, mercoledì 23 settembre, Ariete. La nuova posizione del sole apre una fase di confronto propizia agli incontri e alla consapevolezza dei tuoi comportamenti. Toro, qualcosa si muove rispetto al lavoro, si aprono nuove opportunità e cambia anche la tua impostazione e il tipo di impegno che sei disposto a fornire. Siamo ai Gemelli, giornata particolarmente armoniosa con sia il sole che la luna in un angolo favorevole che ti consentono di ritrovare tutta la tua agilità. Cancro, la giornata che inizia a prendere forma oggi ti ripropone sotto un angolo diverso dei temi importanti relativi anche al lavoro. Leone, l'opposizione tra Giove e la Luna ti mette a disposizione una bella carica di entusiasmo per coinvolgere il partner in un progetto comune. L'amore si manifesta con una nota gioiosa. Veniamo adesso alla Bilancia. Dunque è curioso come, nonostante l'opposizione piuttosto faticosa di due pianeti, la configurazione ti sostenga e ti trasmetta tanta forza. Scorpione, la giornata favorisce la dimensione intima e privata, come se ti riportasse a un ascolto silenzioso che ti consente di connetterti meglio. Sagittario, qualcosa rallenta il lavoro e ti senti meno obbligato a dare il massimo, a primeggiare, esponendoti anche quando non hai voglia. E ancora Capricorno, l'attuale configurazione orienta nuovamente sul lavoro l'ago della tua bussola personale, invitandoti a investire energie nella realizzazione di qualcosa che ti rispecchia. Acquario, la nuova posizione del sole ti porta subito una bella carica di vitalità che ha effetti positivi anche sulla salute. Chiudiamo con i Pesci, l'opposizione tra Luna e Giove induce un atteggiamento generoso e positivo del lavoro, come se la tua vitalità fosse incrementata dal desiderio di avere un impegno importante, dare chiaramente sempre il massimo. Le trasmissioni in televisione stasera, mercoledì, su Rai 1 alle 21.30 c'è Tale Quale Show, anche perché andrebbe in onda venerdì, ma va in onda mercoledì perché venerdì c'è la partita dell'Italia di Mancini per la National League. Italia-Belgio, Rai 2 alle 21, sì, dico bene, quarti finali di pallavolo. Italia-Finlandia su Rai 3, chi l'ha visto, su Rete 4 è sempre carta bianca, su Canale 5 la ruota dei campioni, su Italia 1 il primo squalo, sulla 7 speciale una giornata particolare, su TV 8 quattro ristoranti, su Tele 9 confusi e felici film commedia. Va bene, perfetto. Dunque questo è quanto, andiamo avanti perché chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Allora attenzione, il Radio Domenica Show torna esattamente domenica 27 di settembre. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigli architetto. Di Paolo Radamenti, Abellante, Teramo, Montesilvano, Samete del Tronto, Croshop Online, indirizzo di paolotrade.it. Dunque andiamo con i nostri festival. Da sabato 3 di ottobre torna il nuovo Super Festival su Radio Amica, raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì 23 di settembre, dunque andiamo con niente stasera. Siamo esonerati, non bisogna portare nulla sotto il portone di casa. Perfetto. Stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio all'indirizzo radioamicainternational.it. Perfetto, allora portateci con voi in ogni parte del mondo. Noi ci salutiamo qui, grazie per l'ascolto e naturalmente buon divertimento, ci mancherebbe altro. Ciao ciao.

che ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

sono andato con i fiori, m'hanno detto che era uscito, che era andato a passeggiare, ma vedevo un'ombra appesa, la vedevo dondolare, l'ombra non voleva stare.

0: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze! Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International. Dunque siamo arrivati a mercoledì 23 settembre 2026, si festeggia San Padre Pio, il segno più del giorno, il segno della bilancia, perfetto. Dunque parleremo più tardi di queste notizie. Meloni, il Presidente della Repubblica Mattarella, la scuola è un caso, la Premier anche da Mattarella, ministro, quando era ministro Mattarella, circolari sul tetto agli stranieri, lo fece anche Mattarella. La leader, nessun dissenso col Presidente della Repubblica, pure lui vuole superare Ghetti, ma Elislein, totale mancanza di senso dello Stato, correzioni del

0: al decreto, vabbè, staremo a vedere. Dunque, certo che quando si è ministri si fa in un modo, quando poi si diventa Presidente della Repubblica si fa in tutt'altro modo. Deficit al 3,1%, l'Italia resta in procedura europea, manovra più rigore. Meloni, l'Istat sottostima gli italiani o il governo. Sul tavolo della riforma della previdenza, nel 2029 in pensione a 67 anni e 6 mesi, recuperata la frenata del prossimo anno. E ancora, frasi shock nel video dell'inchiesta, Roma botte insulte ai bimbi, schifosi, vi sbatto al muro, sospesa l'educatrice del nido, pensate un po'. Trump Show, Trump Show all'ONU, Iran pace o lì niente, l'asse con Zelensky e oggi il vertice con Xi Jinping, se ora è Donald aver bisogno di Pechino. Oggi c'è un incontro molto importante, dunque poi ancora... a Pescara, 14 anni, ferisce il padre alla gola con una coltellata, hanno visto litigare per la strada, sempre più animatamente arrivare a colpirsi prima di un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, un colpo di coltello all'altezza del collo. E quanto accaduto ieri intorno a mezzogiorno alla zona di via Rapietra con un ragazzo di 14 anni che al culmine della lite col padre lo avrebbe poi colpito con un coltello addirittura. Siamo arrivati a questo dunque. Allora, tra le altre cose, venerdì all'Olimpico debutta l'Italia di Mancini, speriamo bene per la gioia dei tifosi ma anche dell'Italia intera. Boh, insomma, l'Italia deve risorgere quella calcistica chiaramente. Signori, apriamo primissima, diamoci una botta di energia, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario e voi. E allora subito, signori, apriamo primissima del giorno. Che tipo di musica va su Radio Amica? Questo è il momento dei favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70. Va bene, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Bene, e ancora su Radio Amica arriva la nuova novità musicale del momento. Vabbè, insomma, siamo sempre allerta, vai. Estate 2026 che continua, al Garden Lido che è aperto. Tortore di Lido, Lungomare e Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora la massima del giorno tra poco, prima ancora arriva Nero di Seppia che presenta i famosi crudi. Nero di Seppia, solo a base di pesce, ristorante a Giulia Nova Lido, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con la massima del giorno. Ti senti insoddisfatto? Pensa se perdessi tutto quello che possiedi ora e poi lo riavessi di nuovo, non ne saresti felice? Beh sì,
0: Vabbè, andiamo avanti. Vediamo adesso la scuola musicale maestro Umberto De Battisti, sera accademico 2026-2027. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, insomma, in parole povere. Se vuoi, per riassumere il tutto, se vuoi imparare a suonare gli strumenti e a cantare, c'è, chiama il 346-04-009-72, scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Tutti i giorni sulla Amica Radio Amica Internazionale arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco notizie in evidenza, intanto abbiamo quel poker di Angolini molto molto importante che vi fa divertire, lo so. E vi ringrazio per i vostri complimenti, sempre, insomma, siete troppo buoni. Via. Ok, andiamo, sentiamo un po'.
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: E siamo alle notizie in evidenza. Super tormentone dell'estate, a vincere e a trionfare è stato il mio paese di Serena Brancale con Degli Elevante davanti alla testa gira di Fred De Palma e Canto d'amore di Marco Mengoni, Angelina Mango. E vai, di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, dunque ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giulia Nova Lido, chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, vi ricordiamo i crudi, La canzone più della settimana è su Radio Amica International, ok? E sarebbe poi il tormentone dell'estate, cioè Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, buona colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma, 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Ah, ma la tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno per voi tutti. Prego regia, vai.
2: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo avanti col tempo che farà quest'oggi. Dunque sui litorali, giornate in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Dovrebbe essere ancora una bella giornata di sole con qualche nuvoletta ogni tanto, va bene. Dunque allora, venti deboli, zero termico intorno ai 3500 metri, mare da molto mosso a mosso, e poi le temperature. L'Aquila più 8 più 21, Sulmona più 9 più 22, Pescara più 16 più 22, Chieti più 12 più 20, Teramo più 12 più 21, Giunova più 15 più 22, Roccaraso più 5 più 16, Martinsicuro più 16 più 22, San Benedetto del Tronto più 16 più 21. Siamo arrivati esattamente al giorno 23 settembre 2026, scusate. Bene, oggi è autunno anche secondo gli astronomi, va bene, quindi oggi non si può scappare. 23 autunno, va bene. Allora ricordiamo pure una cosa importante, cioè i giorni, siamo al 23 esattamente, siamo arrivati al giorno 266, va bene, alla fine ne mancano 99 giorni alla fine dell'anno 2026, mamma mia, qui si scappa, eh. Allora, il sole sortò alle 6:50, tramonterà questa sera alle 18:55, perfetto, bene così. Allora, ci siamo, signori, è il momento del notiziario del giorno. Due cose davvero molto importanti e subito via con tutte le notizie che abbiamo da Radio Mica International, prego.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene, così dunque ci siamo, signori, è arrivato il momento del notiziario del giorno. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026, si festeggia San Padre Pio. Ricordo che è il primo giorno, secondo gli astronomi, dell'autunno, va bene, anche se poi sulla carta è il 21 che entra, comunque, non stiamo a sottilizzare. Dunque è autunno, prendiamone atto. Il segno più del giorno, il segno della bilancia, andiamo con le notizie. Deficit 2025 al 3,1%, resta la procedura europea, critiche l'opposizione. Rispetto a marzo emerge un disavanzo aggiuntivo di 355 milioni. L'agenzia Fitch ritocca al rialzo la stima del PIL 2026 portandola all'1%. Il PD chiede di conoscere i possibili effetti sull'attivazione della flessibilità per difesa ed energia. Salvini, serve uno scostamento per Tajani e la direzione presa è quella giusta. Istat ha rivisto la crescita lo scorso anno al 0,6%, l'agenzia di rating americana ha ritoccato del 0,4% le previsioni precedenti portando all'1%. E ancora Meloni, sottovalutano gli italiani, flessibilità si tratta con l'Europa. La premier critica l'Istat, dispiaciuta, non vorrei che siano stime troppo prudenti. Il governo sente l'Unione Europea, sia i miliardi per difesa e energia ma scorporati dal deficit. I dubbi del MEF sull'attivazione della clausola, la leader sente Fitto e chiamerà von der Leyen. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Il deficit vuoto e la crescita piena, dal 2019 ad oggi il PIL dell'Italia è cresciuto in termini reali, cioè al netto dell'inflazione, del 7,4% e non del 6,4%. E ancora oggi l'OCSE con tutta probabilità porterà la crescita dell'Italia vicino all'1%, quindi diciamo che l'economia va. E ancora la premier caso scuola, Mattarella da ministro era per il tetto agli stranieri, fece lui una legge. Meloni torna sul limite agli alunni non italiani, niente classi nel ghetto, dal Quirinale nessuna contestazione. Poi cita le circolari del capo dello Stato quando era al governo come ministro, Mattarella è stato anche ministro della Repubblica Italiana. All'epoca fece una leggina tipo quella che ha fatto appunto oggi la Meloni. E ancora le opposizioni vanno all'attacco, Elis Land dice non al senso dello Stato, la segretaria del PD una provocazione alla più alta carica della Repubblica, l'Italia non ne ha alcun bisogno. Altro fronte col centrodestra sul decreto legge antisemitismo, i democratici pronti a votare no se il testo non verrà cambiato. Tra le altre cose, dunque c'è da dire che nessuno attacca il Presidente della Repubblica, ci mancherebbe altro, va bene, era solo per sottolineare che in effetti la Meloni ha ripetuto quello che ha fatto da ministro lo stesso Mattarella, oggi Presidente della Repubblica, niente di più, senza creare scompiglio, senza creare altre situazioni, perché il rispetto per il Presidente della Repubblica rimane sempre molto molto alto. Corsi di italiano è 30%, il Colle corregge il decreto, confronto con il Ministero dell'Istruzione per assicurare la compatibilità con la carta dei 2 punti più 15, il nodo, il verdetto del Consiglio di Stato sul velo integrale in classe. E ancora veniamo adesso un'altra notizia, lo show di Trump all'ONU, Iran intesa o li annienta, poi l'incontro con Zelensky. Donald, Assemblea delle Nazioni Unite, firma un patto di sicurezza con la Groenlandia e Danimarca. Il messaggio a Putin, mette fine alla guerra, metta fine alla guerra e attacca Cuba, è completamente fallita. E il tycoon difende l'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala, negli Stati Uniti si chiamerà superintelligenza. Sono convinto che Teheran farà l'accordo per dopo il voto di midterm, costruiremo 2 basi nell'Artico. E ancora, dalle terre rare, rapporto con Kim, il vertice con Xi Jinping per recuperare fiducia. Oggi c'è l'incontro all'ONU a New York. Riyadh riapre l'oleodotto colpito, Stati Uniti stop all'export di diesel. L'Arabia Saudita riattiva l'impianto est-west attaccato ai droni degli Houthi. Il petrolio sotto quota $100, telefonata tra Putin e Bin Salman per gli stretti. Il vertice all'ONU tra le delegazioni di Teheran e Washington, Trump, ottimo incontro, mai Pasdaran, non vogliamo contatti. E ancora, dunque, le Nazioni Unite, c'è l'ONU, veramente indebolita, è tempo di ripensare il tutto. E ancora giustizia, la sfida Forza Italia agli alleati, voto sul sequestro dei cellulari. Gli azzurri subito in aula la legge con i paletti sulle intercettazioni, la spinta da Arcore verso un decreto del governo, smartphone IPM solo per reati gravi. Palazzo Chigi, E il Ministero della Giustizia mediano, dunque un testo per limitare la consegna dei dispositivi alle toghe. E ancora Di Battista in televisione: i medici cubani mi hanno salvato, oggi mi sento meglio di ieri, sicuramente domani sarò meglio di oggi. Alessandro Di Battista è riapparso in televisione con videomessaggio al programma di martedì sulla 7. Tornerò presto, ha detto l'ex parlamentare, ho voglia di raccontare quello che sta avvenendo. Vannacci, meglio le donne senza, con la gonna lunga? Preferisco che siano senza. Tra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna. La risposta che ha dato Roberto Vannacci è richiesta di commentare le discusse parole di Antonio Tajani sulle donne più affidabili. E ancora, Roma capitale si riparte, la mossa della Premier per mandare in crisi i democratici. La prossima settimana la ripresa dell'esame del Senato, De Priamo, Fratelli d'Italia dice, il PD non si nasconde dietro la scusa delle risorse. La Vitola, spuntano nuovi business, capitali investiti nelle terre rare, non solo il carbon tax nel mira l'ex editore, ritenuto il mandante dell'attentato a Ranucci, si indaga su viaggi sospetti in Mali e Senegal, su possibili affari in comune con il giornalista. E ancora, la procura vuole far luce sulle reali entrate del faccendiere che formalmente risulta nullatenente. Gli accertamenti nascono dalla documentazione depositata all'ex compagna dell'imprenditore. Violenza sessuale, la procura chiede l'archiviazione per il senatore di Forza Italia. La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento per violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Lo rende noto la penalista Teresa Manente, responsabile ufficio legale di Differenza Donna, che rappresenta appunto la donna. E ancora, preparavano bombe Molotov indagati i quattro giovani antagonisti? Appesero sorpresi i ragazzi 18, 19, 21 anni che testavano gli ordigni in un capannone provocando esplosioni. Nel febbraio 2026 avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino, con l'aiuto dei comandi competenti per territorio, hanno eseguito un decreto di perquisizione. Investito, cambiamo pagina, voltiamo pagina. Investito a 7 anni sulla ciclabile, muore mentre va a scuola. A Torino il piccolo era in bicicletta accanto al padre, inutile il trasporto in ospedale dove è deceduto. E ancora voltiamo pagina, vediamo adesso un'altra notizia. Roma sciocca l'asilo nido, botte e insulti a 10 bambini, sospesa una educatrice. La denuncia di due mamme a maggio ha fatto scattare l'indagine dei carabinieri. Dalle telecamere e dei microfoni la conferma delle condotte vessatorie della 60enne. Gli investigatori hanno trovato riscontri su numerosi episodi. Il primo allarme nel settembre 2025. La difesa davanti al GIP l'ho fatto solamente per correggere le loro cattive abitudini. La famiglia nel bosco incontra nuova casa. I bimbi gridavano di gioia. Il ritorno a casa, prima gli abbracci, poi la cena preparata tutti insieme sotto lo sguardo degli assistenti sociali. La famiglia nell'abitazione messa a disposizione del comune di Palmoli in previsione per notti graduali, cioè potranno anche dormire gradualmente nell'abitazione di mamma e papà. Beh, questa, se vogliamo, è una buona notizia. Dunque, parliamo di pensione. Attenzione, perché nel 2029 in pensione si andrà a 67 anni e 6 mesi, quindi diciamo quasi a 68 anni, su via. Le stime recuperano la frenata del 2027. La Ragioneria dello Stato pubblica le tabelle con nuovi adeguamenti e requisiti alle aspettative di vita. Ok, perfetto, quindi bisognerà aspettare per andare in pensione. Dunque, allora, e più si va avanti e più si allunga. Io credo che poi si fermeranno a 72 anni. Case, veniamo a Teramo perché qui abbiamo dei problemi grossi. Casa di riposo, lavoratori stremati, non riusciamo a pagare l'affitto, stipendi in ritardo, versati solo a metà, 250 dipendenti costretti a sacrifici, rinunce, doppi turni, si vive nell'angoscia di non arrivare a fine mese. C'è chi ha perso la casa, chi vuole mollare tutto, difficoltà a pagare bollette, affitti, mesi di paura e preoccupazione, la voglia di non abbandonare gli anziani, allo stesso tempo quella di fuggire per trovare un nuovo posto di lavoro e naturalmente ritrovare soprattutto la serenità. Perché? Perché la casa di riposo di Teramo, la ASL, non paga. Questi lavoratori che sono stremati, la ASL, dico la ASL per dire, l'azienda che naturalmente la rappresenta per un po', riguarda appunto i lavoratori che non hanno più stipendio da parecchio tempo, lo hanno a metà, eccetera eccetera. Torniamo sempre alle solite, la sanità, sulla sanità non si scherza, deve essere pagata, chi lavora per la sanità deve essere pagata. L'auto prende fuoco a Silvi, salve conducente, le fiamme hanno avvolto la macchina lungo la statale 553 Rogo di Serpaglie, nei pressi della 14. Auto in fiamme di pomeriggio sulla strada statale 553 del territorio comunale di Silvi. L'uomo alla guida di un Opel Mokka è riuscito a mettersi in salvo dopo essersi accorto dell'incendio. In pochi istanti ha fermato il mezzo ed è sceso prima che le fiamme avvolgessero l'intero veicolo. E ancora voltiamo pagina, veniamo adesso a un'altra notizia. Campi sportivi degrado e vandali a collaterato. Vi ricordate quando hanno inaugurato questi campetti sportivi per il gioco del calcio a 5 eccetera? Ebbene, grande enfasi, adesso sono completamente abbandonati, quindi c'è degrado e vandali a collaterato, strutture senate alla società lasciate in abbandono con progetti mai partiti. Zero potature e piante pericolanti, i residenti via Paolini a Termo segnalano problemi nel parco, servono interventi, mancate potature, degrado generale, nidi calabrone, piccioni e preoccupazione per alcuni alberi inclinati. Spazi scolastici, due giorni di incontri, il benessere dei bambini e ragazzi al centro appuntamento Educare con Marco Rossi Doria. A Montorio, attenzione, i ladri ci sono sempre, aumentati i controlli, va bene, ma non rubano soltanto nelle abitazioni, ma adesso anche nei campi coltivati, rubano pomodori, ortaggi, insalata, tutto quello che trovano. Insomma, siamo arrivati veramente alla frutta se arrivano a questo. IVA non versata, si unisce Unione dei Comuni a Campi, irregolarità dei conti, a due mesi dalla scoperta delle irregolarità contabili all'Unione dei Comuni della Laga, la minoranza svolta Campi insiste nel chiedere chiarimenti al sindaco Federico Agostinelli sul mancato pagamento dell'IVA, appunto l'Unione dei Comuni. E ancora, incendio alla ditta Uform di Castellalto, i sindacati chiedono le carte sulla sicurezza. Fiom CGL, ora vanno chiarite le responsabilità, dicono. L'attività produttiva dell'azienda intanto è ripresa dopo chiaramente l'incendio. E ancora Bosco Martese, celebrazione per la battaglia della resistenza a Rocca Santa Maria. In occasione dell'83° anniversario della battaglia di Bosco Martese, quando un gruppo di soldati civili antifascisti sconfissero un contingente di soldati tedeschi, ci sono le celebrazioni per la battaglia della resistenza. Multe, la provincia pronto a fare ricorso, parliamo dell'autovelox di Piancarani, l'ente contro le 64 condanne del giudice di pace per le sanzioni emesse appunto dall'autovelox di Piancarani. E ancora vediamo adesso a un'altra notizia, scogliere a Tortoretti, lavori al via da novembre, l'assessore regionale D'Annunzio, intervento 12 milioni di euro strategico per l'ambiente e la tutela delle attività. Le comunità colpite vedono oggi concretizzarsi opere risolutive grazie alla giunta Marsiglio. Alba Adriatica, nuovo asfalto pronto in via delle Orchidee, si è concluso l'intervento di sistemazione del manto stradale in via delle Orchidee ad Alba Adriatica. Scuola materna, il cantiere al traguardo, nel letto in fase di completamento, cucina e giardino, ultimato l'adeguamento antincendio alla scuola media. Petizione antiantenna Corropoli, 500 firme, raccolta il comitato che soppone all'installazione dell'impianto. La petizione antiantenna continua con l'obiettivo di toccare le 1000 firme. La campagna di sensibilizzazione contro l'installazione dell'impianto Iliad a Corropoli, un'area privata appena fuori il centro abitato, in vista nel corso del fine settimana oltre 500 firmatari. E ancora voltiamo pagina, igiene urbana a Giulianova, scatta l'allarme, degrado e sporcizia in città. Il PD, spazzamento strade insufficiente, rifiuti abbandonati, spazi trascurati e manutenzione carenti. I residenti di via Buccari, ratti si aggirano tra le case, subito interventi o presenteremo una denuncia. Cocciniglia dei pini, riparte l'allarme. La cocciniglia tartaruga sta galoppando tra i pini in varie zone della città. Al rilanciare l'allarme è il cittadino governante. Emozione e applausi per la presentosa, grande partecipazione alle prime proiezioni del cortometraggio prodotto dal circolo culturale Colibri. Tre proiezioni, giornate intense, è un'emozione difficile da raccontare, la prima di La Presentosa. causa a Giulianova. E ancora andiamo avanti. Sicurezza, si accende lo scontro, scambio di accuse Fratelli d'Italia sindaco, il partito contro Nunez in città, gli episodi di violenza sono quotidiani, ma lui si gira dall'altra parte. Il primo cittadino, servono più uomini e controllo, la presenza capillare delle forze dell'ordine. Il botta e risposta dopo l'aggressione in cui è stato accoltellato un 33 nel caso del ragazzo segregato. E ancora Fratelli d'Italia dice puntiamo sull'unità al voto a Roseto verso le comunali, le possibili alleanze, il coordinatore Valentini, il centrodestra diviso avvantaggia gli altri. E ancora andiamo avanti, stadio di Roseto, custodia confermata rosetana per lo stadio Fonte dell'Olmo per un periodo non superiore ad un anno. E ancora stagione al mare a Pineto da prolungare, ma la spiaggia sta per sparire. Il titolare del Lido San Marco, struttura aperta fino a ottobre, l'erosione costiera però va contrastata. Le mareggiate rischiano di cancellare il litorale nord del Calvano, ma anche la zona centrale. Dunque, siccome fa ancora bel tempo, chiaramente, allora in molti proprietari di stabilimenti balneari decidono di andare avanti, addirittura anche fino a ottobre. Dunque, strada da riparare, esiste i lavori ad altri, la chiusura prevista da ieri, ma in via Fontecanale non ci sono transenne. E ancora una piazza per Pacchione, finanziere morto in montagna, Giulio Alberto Pacchione, l'ex piazza Ideale Assili porterà il nome di Giulio Alberto Pacchione. E ancora vediamo un'altra notizia, le terrazze a Pescara, processo di Natale, la moglie Napolitano Garofalo, patteggiano un anno e quattro mesi, il figlio è l'ex dipendente Iezzi, un anno e otto mesi la direttrice D'Agostino. Tra i reati contestati a vario titolo, autoriciclaggio, bancarotta e intestazione fittizia di bene società del ristorante Le Terrazze a Pescara Centro. Signori, è tutto, adesso passiamo alla ricca pagina dello sport del mercoledì. Dunque, allora, perché ripeto, oggi è mercoledì 23 settembre, è entrata ufficialmente l'autunno, va bene, è entrato l'autunno, quindi non ci sono più problemi e si vede, si sente anche un po', dunque, specie mattina e sera fa un po' freddino, diciamo francamente. Vabbè, non è quel freddo insomma che ti devi mettere il cappotto, ma insomma ho il piumino, però ho freddo che ti fa stare a casa. Vabbè, dunque andiamo avanti. National League, venerdì l'esordio, si gioca Italia-Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Mancini, la giovane Italia, rivoluzione multietnica, dei 34 convocati 9 sono debuttanti. ICT apre gli azzurri di seconda generazione. Nel 1974 venerdì risollevò le sorti lanciando futuri campioni di Spagna 82. La nuova giovane Italia multietnica si mette in moto, prima partita col Belgio che è già un test probante, vedremo. E ancora Buffon e Gravina ospiti a Letto Monopello per la festa della scuola calcio lettese, oggi l'evento per l'ottantesimo anniversario. E ancora vediamo adesso il mondiale di ciclismo, l'Italia mette tutto in riga e vince azzurri d'oro nella staffetta mista uomini e donne, abbiamo vinto la medaglia d'oro, campioni del mondo, complimenti. L'europeo per l'Italvolley maschile entra decisamente nel vivo oggi alle 21.05 in diretta sulle 2, c'è la sfida con la Finlandia valevole per i quarti di finale. E ancora Totti, ho detto no al Como e al Genova, nuove rivelazioni di Francesco Totti nel suo libro autobiografico Oltre, ho detto no alla Serie A, ho detto no al Genova, ho detto no al Como, avevo 48 anni e non mi andava di giocare più, anche c'ha le sue ragioni. Tennis, l'Italia trova la Corea del Sud col dubbio Sinner, 25 novembre l'esordio degli azzurri in Coppa Davis. Juve, c'è la multa da 10.000 euro per oltraggio a Sandro Mazzola, mentre in campo lo ricordavano sugli spalti, i tifosi della Juventus si sono girati di spalle. Beh, questa è mancanza di educazione, di rispetto per un grande, al di là che vestiva la maglia nerazzurra, non significa niente, è sempre un grande calciatore, grandissimo. E allora il Pescara stenta a decollare, ma c'è la cooperativa del gol, 8 giocatori in rete dopo 6 partite, ora si aspettano le fiammate di sardo e inglese. Tra i difensori solo Letizia è andato a bersaglio, Vitali scalpita ma ha un problema al ginocchio. E ancora andiamo avanti, Pineto, c'è il Grosseto e Pistillo Wild Bees, Serie C, sabato di Biancazzurri al Mariani Pavone di Pineto contro i Toscani del Grosseto, anche qui bisogna finalmente tornare ai 3 punti. E domenica c'è il derby del Gran Sasso d'Italia tra l'Aquila e il Teramo. Touré prenota il gol dell'ex Teramo, voglio farti volare. L'attaccante ha vestito la maglia rosso-blu l'anno scorso, che bello segnare col Giulianova, sogno di ripetermi ancora. Ricordo che il Teramo è secondo in classifica con 10 dietro al Senigallia che ne ha 12. Brunetti d'altra parte ci crede, dice l'Aquila puoi dare tanto filo da torcere, vedremo poi alla fine i tre punti a chi andranno, perché in realtà poi è questo è quello che conta. In serie D Del Zotti subito al lavoro, Mucciconi la scelta giusta, dice il presidente del Giugliano Calcio. Il presidente giallorosso lancia il nuovo tecnico, mi piace le idee chiare. Ieri primo allenamento per ex Chieti che prepara la sfida con l'Atletico Ascoli, subito una partitissima per Del Zotti, però nonostante la giovane età è molto preparato anche su questo, sicuramente Giulianova cambierà modo di giocare e naturalmente avrà più punti perché Del Zotti è un ottimo allenatore, un allenatore molto molto attento che sa quello che vuole, quello che fa. La Sant'Egidiese smentisce Rossini come DS, il vicepresidente Fanini, sono voci non vere, presto arriverà un club manager. Notaresco sonda un'altra punta, i rossoblù giocheranno sabato, siccome la Sant'Egidiese hanno troppi attaccanti, dunque Notaresco potrebbe pescare anche lì, perché no? Vabbè, dunque è tutto signori per quanto concerne lo sport, il nostro notiziario del giorno, e adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International, chiaramente è la casa del fico che vi aspetta, prego regia, andiamo pure, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, bene. Dunque vediamo subito allora la momento riservato agli appunti di Radio Amica International, cosa va musicalmente parlando, il momento dei favolosi anni 80, 90, 2000. E ancora abbiamo fatto poker ai nostri angolini musicali che non hanno uguali, alla disco dance, la canzone più della settimana, ossigeno puro a parte orchestrale e disco novità del momento. Perfetto, dunque di Santa Mobile Arredi via Nazionale 5 dal 1910 l'arredamento in città, tranquilli ci pensa di Sante. Top Clean, problemi di pulizia vanno, abbiamo la soluzione, si chiama appunto Top Clean al 348 34 30 412, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, torna domenica 27 con tanti tantissimi ospiti. Tra poco le notizie riservate, arriva anche la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti, sentiamo un po'. Tra le altre cose ricordo che la notte tra il 25 e il 26 di ottobre torna l'ora solare su Radio Amica Internazionale, l'ora solare, vabbè, da ottobre. Allora signori, andiamo pure avanti, pubblicità, prego.
2: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi come se non bastasse tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7 traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità, scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, siamo arrivati alle notizie riservate, i nostri festival. Sabato 3 di ottobre arriva il nuovo grande concorso festival su Radio Amica International. Arracchino da Sante Ristorante a base di pesce. Per prenotazioni 347 37 64 271, siamo esattamente a Tortoletto Alto. E ancora stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, vi aspettiamo. E ancora la raccolta porta a porta, oggi è mercoledì 23 di settembre, stasera non va niente, va bene, riposo. Ok, andiamo ancora avanti con l'angolo della fortuna. Adesso vediamo un po', vediamo i numeri, nella speranza di poter vincere domani, va bene? Allora, dunque, sentiamo, prego regia, vai.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Allora andiamo pure avanti con esattamente la fortuna, concorso numero 152, combinazione vincente al Super Enalotto 12 42 57 65 76 77, numero giorni 21, Superstar 54, nessun 6, ma un 5 più 1 da 531.000 euro, niente male davvero, eh? Ai 5 vanno 57.000 euro, ai 4 465 euro, ai 3 34 euro, ai 13 2 6,02 per una super combinazione vincente. Ricordo che la seguente 12 42 57 65 76 77, numero giorni 21, Superstar 54. Attenzione, c'è stato un 5 più 1 da 531 mila euro, non sono soldini da buttare. Si riparte domani con un jackpot da 31 milioni e 100 mila euro e sempre domani daremo i nuovi numeri da giocare anche all'otto. Tra poco le farmacie di turno, prima arriva Sosta Gustosa, sentiamo un po', vai pure, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Bene signori, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo città di Piero Vedi Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9 di Piero, a Moscione Belante Foschi, ad Atria Picella, Pinete Silvi farmacia comunale, Genova ancora farmacia comunale, in Val Virata, Villa Fiore Alba Adriatica, Brunelli Torano, Roseto Mannella, a Bisenti farmacia Rosini, in Val Umano farmacia comunale, e in appunto Zucca Via Nazionale Valvomano, a Castellisola Ursini, a Montorio farmacia Odorizio, a Campi Mascitti sulla Laga Piccioni, Teramo città farmacia di Piero via De Gasperi, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina giovedì ore 9, domani è giovedì. Va bene, allora entriamo alle super classifiche. Vi ricordo sempre che oggi si festeggia Padre Pio, che è entrato l'autunno, anche secondo gli astronomi, quindi siamo tutti d'accordo, non sono problemi, eh. Vabbè, a dire la verità io ho cominciato il 21, perché di solito il 21 si cambia, dall'estate si passa all'autunno. Vabbè, allora sentiamo un po' le super classifiche, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, dunque Radio Mica International 9 luglio 2027, siamo a 50 e vai, complimenti. Bene, veniamo adesso invece alla super classifica dei film più che hanno incassato di più nel fine settimana. Al primo posto Coyote contro Acme, Willy Coyote, al secondo Odissea, al terzo Paw Patrol, al quarto Oasis, Don't Look Back in Anger, al quinto Oceania, al sesto Amori e Incantesimi, Nicole Kidman e Sandra Bullock. Ok, bene, comandano Coyote contro Acme, Odissea, Paw Patrol, Missione Dinosauri, sono i primi tre film che ne è cassato di più nel fine settimana. Domani tocca invece alle canzoni, va bene, con sempre un super Michael Jackson in testa con Thriller, una canzone che, un album che avrà farà 40 anni. Vabbè, chiusura di Primissima, l'oroscopo e programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Se la regia è pronta, possiamo andare con tutti e tre. Vai, prego.
2: Dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, chiudiamo con l'oroscopo, le trasmissioni in televisione, naturalmente le comunicazioni di servizio. Andiamo con l'oroscopo di oggi, mercoledì 23 settembre, Ariete. La nuova posizione del sole apre una fase di confronto propizia agli incontri e alla consapevolezza dei tuoi comportamenti. Toro, qualcosa si muove rispetto al lavoro, si aprono nuove opportunità e cambia anche la tua impostazione e il tipo di impegno che sei disposto a fornire. Siamo ai Gemelli, giornata particolarmente armoniosa con sia il sole che la luna in un angolo favorevole che ti consentono di ritrovare tutta la tua agilità. Cancro, la giornata che inizia a prendere forma oggi ti ripropone sotto un angolo diverso dei temi importanti relativi anche al lavoro. Leone, l'opposizione tra Giove e la luna ti mette a disposizione una bella carica di entusiasmo per coinvolgere il partner in un progetto comune. L'amore si manifesta con una nota gioiosa. Veniamo adesso alla bilancia. Dunque è curioso come, nonostante l'opposizione piuttosto faticosa di due pianeti, la configurazione ti sostenga e ti trasmetta tanta forza. Scorpione, la giornata favorisce la dimensione intima e privata, come se ti riportasse a un ascolto silenzioso che ti consente di connetterti meglio. Sagittario, qualcosa lenta nel lavoro e ti senti meno obbligato a dare il massimo, a primeggiare, esponendoti anche quando non hai voglia. E ancora Capricorno, l'attuale configurazione orienta nuovamente sul lavoro l'ago della tua bussola personale, invitandoti a investire energie nella realizzazione di qualcosa che ti rispecchia. Acquario, la nuova posizione del sole ti porta subito una bella carica di vitalità che ha effetti positivi anche sulla salute. Chiudiamo con i Pesci, l'opposizione tra luna e Giove induce un atteggiamento generoso e positivo del lavoro, come se la tua vitalità fosse incrementata dal desiderio di avere un impegno importante, dare chiaramente sempre il massimo. Le trasmissioni in televisione stasera, mercoledì, su Rai 1 alle 21.30 c'è Tale Quale Show, anche perché andrebbe in onda venerdì, ma va in onda mercoledì perché venerdì c'è la partita dell'Italia di Mancini per la National League. Italia-Belgio, Rai 2 alle 21, sì, dico bene, quarti finali di pallavolo. Italia-Finlandia su Rai 3, chi l'ha visto, su Rete 4 è sempre carta bianca, su Canale 5 la ruota dei campioni, su Italia 1 il primo squalo, sulla 7 speciale una giornata particolare, su TV 8 quattro ristoranti, su Tele 9 confusi e felici film commedia. Va bene, perfetto. Dunque questo è quanto, andiamo avanti perché chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Allora attenzione, il Radio Domenica Show torna esattamente domenica 27 di settembre. Di Paolo Radamenti, grandi marche, consigli architetto. Di Paolo Radamenti, Abellante, Terra, Montesilvano, Samette del Tronto, Croshop Online, indirizzo di paolotrade.it. Dunque andiamo con i nostri festival. Da sabato 3 di ottobre torna il nuovo Super Festival su Radio Amica, raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì 23 di settembre, dunque con niente stasera. Siamo esonerati, non bisogna portare nulla sotto il portone di casa, perfetto. Stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltaci anche attraverso la web radio all'indirizzo radioamicainternational.it. Perfetto, allora portateci con voi in ogni parte del mondo, noi ci salutiamo qui, grazie per l'ascolto e naturalmente buon divertimento, ci mancherebbe altro. Ciao ciao.

Città. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: quei sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Woo! Let's fuck in
1: New York. Let's fuck in Dubai. Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei Fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei Fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina.

Raniero Di Marco, via Fraiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Fraiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

E Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di torno. Il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

Il sorriso degli umani è per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, è per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, è per te il succo delle mele, è per te il rosso.

le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International. Dunque siamo arrivati a mercoledì 23 settembre 2026, si festeggia San Padre Pio, il segno più del giorno, il segno della bilancia, perfetto. Dunque parleremo più tardi di queste notizie. Meloni Colle, Meloni, il Presidente della Repubblica Mattarella, la scuola è un caso, la Premier anche da Mattarella, ministro, quando era ministro Mattarella, circolari sul tetto agli stranieri, lo fece anche Mattarella. La leader, nessun dissenso col Presidente della Repubblica, pure lui vuole superare Ghetti, ma Elislein in totale mancanza di senso dello Stato, correzioni del Quirinale al decreto, vabbè, staremo a vedere. Dunque certo è che quando si è ministri si fa in un modo, quando poi si diventa Presidente della Repubblica si fa in tutt'altro modo. Deficit al 3,1%, l'Italia resta in procedura europea, manovra più rigore, Meloni, l'Istat sottostima gli italiani o il governo. Sul tavolo della riforma della previdenza, nel 2029 in pensione a 67 anni e 6 mesi, recuperata la frenata del prossimo anno. E ancora frasi shock nel video dell'inchiesta, Roma botta e insulti ai bimbi, schifosi, vi sbatto al muro, sospesa l'educatrice del nido, pensate un po'. Trump Show, Trump Show all'ONU, Iran pace o lì niente, l'asse con Zelensky e oggi il vertice con Xi Jinping, se ora è Donald aver bisogno di Pechino. Oggi c'è un incontro molto importante. Dunque poi ancora a Pescara, 14 anni, ferisce il padre alla gola con una coltellata, hanno visto litigare per la strada, sempre più animatamente arrivare a colpirsi prima di un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, un colpo di coltello all'altezza del collo. E quanto accaduto ieri intorno a mezzogiorno all'azzurra di via Rapietra con un ragazzo di 14 anni che al culmine della lite col padre lo avrebbe poi colpito con un coltello addirittura. Siamo arrivati a questo. Dunque allora, tra le altre cose, venerdì all'Olimpico debutta l'Italia di Mancini, speriamo bene per la gioia dei tifosi ma anche dell'Italia intera. Boh, insomma l'Italia deve risorgere quella calcistica chiaramente. Signori, apriamo primissima, diamoci una botta d'energia, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60.

0: Gusto lo scegli tu, pizzeria Mario e voi. E allora subito, signori, apriamo primissima del giorno. Che tipo di musica va su Radio Amica? Questo è il momento dei favolosi anni 80-90 2000, un pizzico di anni 70. Va bene, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Bene, e ancora su Radio Amica arriva la nuova novità musicale del momento. Vabbè, insomma, siamo sempre allerta, vai. Estate 2026 che continua, il Garden Lido che è aperto. Tortore Lido, Lungomare e Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora la massima del giorno tra poco, prima ancora arriva Nero di Seppia che presenta i famosi crudi. Nero di Seppia, solo base di pesce, ristorante a Giulia Nova Lido, vai! Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina al ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con la massima del giorno. Ti senti insoddisfatto? Pensa se perdessi tutto quello che possiedi ora e poi lo riavessi di nuovo, non ne saresti felice? Beh sì. Vabbè, andiamo avanti, vediamo adesso la scuola musicale maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, insomma in parole povere, se vuoi, per riassumere il tutto, se vuoi imparare a suonare strumenti e a cantare, c'è, chiama il 346-04-009-72, scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Tutti i giorni su Amica Radio Amica Internazionale arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco notizie in evidenza, intanto abbiamo quel poker di Angolini molto molto importante che vi fa divertire, lo so. E vi ringrazio per i vostri complimenti, sempre, insomma, siete troppo buoni, via. Ok, andiamo, sentiamo un po'. I took an arrow to the heart. I
0: never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and... Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E siamo alle notizie in evidenza. Super tormentone dell'estate, a vincere e a trionfare è stato il mio paese di Serena Brancale con Degli e Levante, davanti alla testa gira di Fred De Palma e Canto d'amore di Marco Mengoni, Angelina Mango. E vai, di Sante Bobi del Re, di via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, dunque ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giulia Nova Lido, chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, vi ricordiamo i crudi, eh? La canzone più della settimana è su Radio Amica International, ok? E sarebbe poi il tormentone dell'estate, cioè al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, buona colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Ah, ma la tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno per voi tutti. Prego regia, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Garden Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Garden Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque andiamo avanti col tempo che farà quest'oggi. Dunque, sui litorali, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Dovrebbe essere ancora una bella giornata di sole con qualche nuvoletta ogni tanto, va bene. Dunque, allora, venti deboli, zero termico intorno ai 3500 metri, mare da molto mosso a mosso, e poi le temperature. L'Aquila più 8 più 21, Sulmona più 9 più 22, Pescara più 16 più 22, Chieti più 12 più 20, Teramo più 12 più 21, Giunova più 15 più 22, Roccaraso più 5 più 16, Martinsicuro più 16 più 22, San Benedetto del Tronto più 16 più 21. Siamo arrivati esattamente al giorno 23 settembre 2026, scusate. Bene, oggi è autunno anche secondo gli astronomi, va bene, quindi oggi non si può scappare. 23 autunno, va bene. Allora, ricordiamo pure una cosa importante, cioè i giorni. Siamo al 23 esattamente, siamo arrivati al giorno 266, va bene. Alla fine ne mancano 99 giorni alla fine dell'anno 2026. Mamma mia, qui si scappa, eh. Allora, il sole è sorto alle 6:50, tramonterà questa sera alle 18:55. Perfetto, bene così. Allora, ci siamo, signori, è il momento del notiziario del giorno. Due cose davvero molto importanti e subito via con tutte le notizie che abbiamo da Radio Amica International. Prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Bene, così dunque ci siamo, signori, è arrivato il momento del notiziario del giorno. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026, si festeggia San Padre Pio. Ricordo che è il primo giorno, secondo gli astronomi, dell'autunno, va bene, anche se poi sulla carta è il 21 che entra, comunque, non stiamo a sottilizzare. Dunque è autunno, prendiamone atto. Il segno più del giorno, il segno della bilancia, andiamo con le notizie. Deficit 2025 al 3,1%, resta la procedura europea, critiche l'opposizione. Rispetto a marzo emerge un disavanzo aggiuntivo di 355 milioni. L'agenzia Fitch ritocca al rialzo la stima del PIL 2026 portandola all'1%. Il PD chiede di conoscere i possibili effetti sull'attivazione della flessibilità per difesa ed energia. Salvini, serve uno scostamento per Tajani e la direzione presa è quella giusta. Istat ha rivisto la crescita lo scorso anno al 0,6%, l'agenzia di rating americana ha ritoccato del 0,4% le previsioni precedenti portando all'1%. E ancora Meloni, sottovalutano gli italiani, flessibilità si tratta con l'Europa. La premier critica l'Istat, dispiaciuta, non vorrei che siano stime troppo prudenti. Il governo sente l'Unione Europea, sia i miliardi per la difesa e energia ma scorporati dal deficit. I dubbi del MEF sull'attivazione della clausola, la leader sente Fitto e chiamerà von der Leyen. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Il deficit vuoto e la crescita piena, dal 2019 ad oggi il PIL dell'Italia è cresciuto in termini reali, cioè al netto dell'inflazione, del 7,4% e non del 6,4%. E ancora oggi l'OCSE con tutta probabilità porterà la crescita dell'Italia vicino all'1%, quindi diciamo che l'economia va. E ancora la premier caso scuola, Mattarella da ministro era per il tetto agli stranieri, fece lui una legge. Meloni torna sul limite agli alunni non italiani, niente classi nel ghetto, dal Quirinale nessuna contestazione. Poi cita le circolari del capo dello Stato quando era al governo come ministro, Mattarella è stato anche ministro della Repubblica Italiana. All'epoca fece una leggina tipo quella che ha fatto appunto oggi la Meloni. E ancora le opposizioni vanno all'attacco, l'Islandice non al senso dello Stato, la segretaria del PD, una provocazione alla più alta carica della Repubblica, l'Italia non ne ha alcun bisogno. Altro fronte col centrodestra, sul decreto legge antisemitismo, i democratici pronti a votare no se il testo non verrà cambiato. Tra le altre cose, dunque c'è da dire che nessuno attacca il Presidente della Repubblica, ci mancherebbe altro, va bene, era solo per sottolineare che in effetti la Meloni ha ripetuto quello che ha fatto da ministro lo stesso Mattarella, oggi Presidente della Repubblica, niente di più, senza creare scompiglio, senza creare altre situazioni, perché il rispetto per il Presidente della Repubblica rimane sempre molto molto alto. Corsi di italiano è 30%, il Colle corregge il decreto, confronto con il Ministero dell'Istruzione per assicurare la compatibilità con la carta dei 2 punti più 15, il nodo, il verdetto del Consiglio di Stato sul velo integrale in classe. E ancora, veniamo adesso un'altra notizia. Lo show di Trump all'ONU, Iran, intesa o riannientato, poi l'incontro con Zelensky. Donald, all'Assemblea delle Nazioni Unite, firma un patto di sicurezza con la Groenlandia e Danimarca. Il messaggio a Putin: mette fine alla guerra. Metta fine alla guerra e attacca Cuba, è completamente fallita. Il tycoon difende l'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala, negli Stati Uniti si chiamerà superintelligenza. Sono convinto che Teheran farà l'accordo dopo il voto di midterm, costruiremo 2 basi nell'Artico. E ancora, dalle terre rare, rapporto con Kim, il vertice con Xi Jinping per recuperare fiducia. Oggi c'è l'incontro all'ONU a New York. Riyadh riapre l'oleodotto colpito, Stati Uniti stop all'export di diesel. L'Arabia Saudita riattiva l'impianto est-west attaccato ai droni degli UTI. Il petrolio sotto quota $100, telefonata tra Putin e Bin Salman per gli stretti. Il vertice all'ONU tra le delegazioni di Teheran e Washington, Trump, ottimo incontro ma è Pasdaran, non vogliamo contatti. E ancora, dunque le Nazioni Unite, c'è l'ONU veramente indebolita, è tempo di ripensare il tutto. E ancora giustizia, la sfida Forza Italia agli alleati, voto sul sequestro dei cellulari. Gli azzurri subito in aula la legge con i paletti sulle intercettazioni, la spinta da Arcore verso un decreto del governo, smartphone IPM solo per reati gravi. Palazzo Chigi Il Ministero della Giustizia mediano, dunque un testo per limitare la consegna dei dispositivi alle toghe. E ancora Di Battista in televisione: i medici cubani mi hanno salvato, oggi mi sento meglio di ieri, sicuramente domani sarò meglio di oggi. Alessandro Di Battista è riapparso in televisione con videomessaggio al programma di martedì sulla 7. Tornerò presto, ha detto l'ex parlamentare, ho voglia di raccontare quello che sta avvenendo. Vannacci, meglio le donne senza, con la gonna lunga? Preferisco che siano senza. Tra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna. La risposta che ha dato Roberto Vannacci è richiesta di commentare le discusse parole di Antonio Tajani sulle donne più affidabili. E ancora, Roma capitale si riparte, la mossa della Premier per mandare in crisi i democratici. La prossima settimana la ripresa dell'esame del Senato, De Priamo, Fratelli d'Italia dice, il PD non si nasconde dietro la scusa delle risorse. La Vitola, spuntano nuovi business, capitali investiti nelle terre rare, non solo il carbon tax nel mira l'ex editore, ritenuto il mandante dell'attentato a Ranucci, si indaga su viaggi sospetti in Mali e Senegal, su possibili affari in comune con il giornalista. E ancora, la procura vuole far luce sulle reali entrate del faccendiere che formalmente risulta nullatenente. Gli accertamenti nascono dalla documentazione depositata all'ex compagna dell'imprenditore. Violenza sessuale, la procura chiede l'archiviazione per il senatore di Forza Italia. La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento per violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Lo rende noto la penalista Teresa Manente, responsabile ufficio legale di Differenza Donna, che rappresenta appunto la donna. E ancora, preparavano bombe Molotov indagati quattro giovani antagonisti, appesero sorpresi i ragazzi 18, 19, 21 anni che testavano gli ordigni in un capannone provocando esplosioni. Nel febbraio 2026 avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino, con l'aiuto dei comandi competenti per territorio, hanno eseguito un decreto di perquisizione. Investito, cambiamo pagina, voltiamo pagina. Investito a 7 anni sulla ciclabile, muore mentre va a scuola. A Torino il piccolo era in bicicletta accanto al padre, inutile il trasporto in ospedale dove è deceduto. E ancora voltiamo pagina, vediamo adesso un'altra notizia. Roma sciocca l'asilo nido, botte e insulti a 10 bambini, sospesa una educatrice. La denuncia di due mamme a maggio ha fatto scattare l'indagine dei carabinieri. Dalle telecamere e dei microfoni la conferma delle condotte vessatorie della 60enne. Gli investigatori hanno trovato riscontri su numerosi episodi. Il primo allarme nel settembre 2025. La difesa davanti al GIP l'ho fatto solamente per correggere le loro cattive abitudini. La famiglia nel bosco, incontrano a casa, i bimbi gridavano di gioia. Il ritorno a casa, prima gli abbracci, poi la cena preparata tutti insieme sotto lo sguardo degli assistenti sociali. La famiglia nell'abitazione messa a disposizione del comune di Palmoli in previsione per notti graduali, cioè potranno anche dormire gradualmente nell'abitazione di mamma e papà. Beh, questa, se vogliamo, è una buona notizia. Dunque, parliamo di pensione, attenzione, perché nel 2029 in pensione si andrà a 67 anni e 6 mesi, quindi diciamo quasi a 68 anni, su via. Le stime recuperano la frenata del 2027. La Ragioneria dello Stato pubblica le tabelle con nuovi adeguamenti e requisiti alle aspettative di vita. Ok, perfetto, quindi bisognerà aspettare per andare in pensione. Dunque, allora, e più si va avanti e più si allunga. Io credo che poi si fermeranno a 72 anni. Case, veniamo a Teramo perché qui abbiamo dei problemi grossi. Casa di riposo, lavoratori stremati, non riusciamo a pagare l'affitto, stipendi in ritardo, versati solo a metà, 250 dipendenti costretti a sacrifici, rinunce, doppi turni, si vive nell'angoscia di non arrivare a fine mese, c'è chi ha perso la casa, chi vuole mollare tutto, difficoltà a pagare bollette, affitti, mesi di paura e preoccupazione, la voglia di non abbandonare gli anziani, allo stesso tempo quella di fuggire per trovare un nuovo posto di lavoro e naturalmente ritrovare soprattutto la serenità. Perché? Perché la casa di riposo di Teramo, la ASL, non paga paga. Questi lavoratori che sono stremati, l'ASL, dico l'ASL per dire, l'azienda che naturalmente la rappresenta per un po', riguarda appunto i lavoratori che non hanno più stipendio da parecchio tempo, lo hanno a metà, eccetera eccetera. Torniamo sempre alle solite, la sanità, sulla sanità non si scherza, deve essere pagata, chi lavora per la sanità deve essere pagata. L'auto prende fuoco a Silvi, salve conducente, le fiamme hanno avvolto la macchina lungo la statale 553 rogo di Serpaglie nei pressi della 14. Auto in fiamme di pomeriggio sulla strada statale 553 del territorio comunale di Silvi. L'uomo alla guida di un Opel Mokka è riuscito a mettersi in salvo dopo essersi accorto dell'incendio. In pochi istanti ha fermato il mezzo ed è sceso prima che le fiamme avvolgessero l'intero veicolo. E ancora voltiamo pagina, veniamo adesso a un'altra notizia. Campi sportivi degrado e vandali a collaterato. Vi ricordate quando hanno inaugurato questi campetti sportivi per il gioco del calcio a 5 eccetera? Ebbene, grande enfasi, adesso sono completamente abbandonati, quindi c'è degrado e vandali a collaterato, strutture senate alla società lasciate in abbandono con progetti mai partiti. Zero potature e piante pericolanti, i residenti via Paolini a Termo segnalano problemi nel parco, servono interventi, mancate potature, degrado generale, nidi calabrone, piccioni e preoccupazione per alcuni alberi inclinati. Spazi scolastici, due giorni di incontri, il benessere dei bambini e ragazzi al centro appuntamento Educare con Marco Rossi Doria. A Montorio, attenzione, i ladri ci sono sempre, aumentati i controlli, va bene, ma non rubano soltanto nelle abitazioni, ma adesso anche nei campi coltivati, rubano pomodori, ortaggi, insalata, tutto quello che trovano. Insomma, siamo arrivati veramente alla frutta se arrivano a questo. IVA non versata, si unisce Unione dei Comuni a Campri, le irregolarità dei conti, a due mesi dalla scoperta delle irregolarità contabili all'Unione dei Comuni della Laga, la minoranza svolta Campri insiste nel chiedere chiarimenti al sindaco Federico Agostinelli sul mancato pagamento dell'IVA, appunto l'Unione dei Comuni. E ancora, incendio alla ditta Uform di Castellalto, i sindacati chiedono le carte sulla sicurezza. Fiom CGL, ora vanno chiarite le responsabilità, dicono. L'attività produttiva dell'azienda intanto è ripresa dopo chiaramente l'incendio. E ancora a Bosco Martese, celebrazione per la battaglia della resistenza a Rocca Santa Maria, in occasione dell'83° anniversario della battaglia di Bosco Martese, quando un gruppo di soldati civili antifascisti sconfissero un contingente di soldati tedeschi. Ci sono le celebrazioni per la battaglia della resistenza. Multe, la provincia pronto a fare ricorso, parliamo dell'autovelox di Piancarani, l'ente contro le 64 condanne del giudice di pace per le sanzioni emesse appunto dall'autovelox di Piancarani. E ancora vediamo adesso a un'altra notizia, scogliere a Tortoretti, lavori al via da novembre, l'assessore regionale D'Annunzio, intervento 12 milioni di euro strategico per l'ambiente e la tutela delle attività. Le comunità colpite vedono oggi concretizzarsi opere risolutive grazie alla giunta Marsiglio. Alba Adriatica, nuovo asfalto pronto in via delle Orchidee, si è concluso l'intervento di sistemazione del manto stradale in via delle Orchidee ad Alba Adriatica. Scuola materna, il cantiere al traguardo, nel letto in fase di completamento, cucina e giardino, ultimato l'adeguamento antincendio alla scuola media. Petizione antiantenna Corropoli, 500 firme, raccolta il comitato che soppone all'installazione dell'impianto. La petizione antiantenna continua, ma con l'obiettivo di toccare le 1000 firme. La campagna di sensibilizzazione contro l'installazione dell'impianto Iliad a Corropoli, un'area privata appena fuori centro abitato, in vista nel corso del fine settimana, oltre 500 firmatari. E ancora voltiamo pagina, igiene urbana a Giulianova, scatta l'allarme, degrado e sporcizia in città. Il PD, spazzamento strade insufficiente, rifiuti abbandonati, spazi trascurati e manutenzione carenti. I residenti di via Buccari, ratti si aggirano tra le case, subito interventi o presenteremo una denuncia. Cocciniglia dei pini, riparte l'allarme, la cocciniglia tartaruga sta galoppando tra i pini in varie zone della città, al rilanciare l'allarme è il cittadino governante. Emozione e applausi per la presentosa, grande partecipazione alle prime proiezioni del cortometraggio prodotto dal circolo culturale Colibri. Tre proiezioni, giornate intense, è un'emozione difficile da raccontare, la prima di La Presentosa a Giulianova. E ancora andiamo avanti, sicurezza, si accende lo scontro, scambi d'accuse, Fratelli Italia Sindaco, il partito contro Nunez in città, gli episodi di violenza sono quotidiani, ma lui si gira dall'altra parte. Il primo cittadino, servono più uomini e controllo, la presenza capillare delle forze dell'ordine. Il botta e risposta dopo l'aggressione in cui è stato accoltellato un 33 nel caso del ragazzo segregato. E ancora Fratelli d'Italia dice: puntiamo sull'unità al voto a Roseto verso le comunali, le possibili alleanze, il coordinatore Valentini, il centrodestra diviso avvantaggia gli altri. E ancora andiamo avanti, stadio di Roseto, custodia confermata la rosetana per lo stadio Fonte dell'Olmo per un periodo non superiore ad un anno. E ancora stagione al mare a Pineto da prolungare, ma la spiaggia sta per sparire. Il titolare del Lido San Marco, struttura aperta fino a ottobre, l'erosione costiera però va contrastata, le mareggiate rischiano di cancellare il litorale nord del Calvano ma anche la zona centrale. Dunque, siccome fa ancora bel tempo, chiaramente, allora in molti proprietari di stabilimenti balneari decidono di andare avanti addirittura anche fino a ottobre. Dunque, strada da riparare, esiste i lavori ad altri, la chiusura prevista da ieri, ma in via Fontecanale non ci sono transenne. E ancora una piazza per Pacchione, finanziere morto in montagna, Giulio Alberto Pacchione, l'ex piazza Ideale Silvio porterà il nome di Giulio Alberto Pacchione. E ancora vediamo un'altra notizia, le terrazze a Pescara, processo di Natale, la moglie di Napolitano Garofalo, patteggiano un anno e quattro mesi, il figlio è l'ex dipendente Iezzi, un anno e otto mesi la direttrice D'Agostino. Tra i reati contestati a vario titolo, autoriciclaggio, bancarotta e intestazione fittizia di bene società del ristorante Le Terrazze a Pescara Centro. Signori, è tutto, adesso passiamo alla ricca pagina dello sport del mercoledì. Dunque, allora, perché ripeto, oggi è mercoledì 23 settembre, è entrata ufficialmente l'autunno, va bene, è entrato l'autunno, quindi non ci sono più problemi e si vede, si sente anche un po', dunque, specie mattina e sera fa un po' freddino, diciamo francamente. Vabbè, non è quel freddo insomma che ti devi mettere il cappotto, ma insomma ho il piumino, però ho un freddo che ti fa stare a casa. Vabbè, dunque andiamo avanti. National League, venerdì l'esordio, si gioca Italia-Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Mancini, la giovane Italia, rivoluzione multietnica, dei 34 convocati 9 sono debuttanti. ICT apre gli azzurri di seconda generazione. Nel 1974 venerdì risollevò le sorti lanciando futuri campioni di Spagna 82. La nuova giovane Italia multietnica si mette in moto, prima partita col Belgio che è già un test provante, vedremo. E ancora Buffon e Gravina ospiti a Letto Monopello per la festa della scuola calcio lettese, oggi l'evento per l'ottantesimo anniversario. E ancora vediamo adesso il mondiale ciclismo, l'Italia mette tutto in riga e vince azzurri d'oro nella staffetta mista uomini e donne, abbiamo vinto la medaglia d'oro, campioni del mondo, complimenti. L'europeo per l'Italvolley maschile entra decisamente nel vivo oggi alle 21.05 in diretta sulle 2, c'è la sfida con la Finlandia valevole per i quarti di finale. E ancora Totti, ho detto no al Como e al Genova, nuove rivelazioni di Francesco Totti nel suo libro autobiografico Oltre, ho detto no alla Serie A, ho detto no al Genova, ho detto no al Como, avevo 48 anni e non mi andava di giocare più, anche c'ha le sue ragioni. Tennis, l'Italia trova la Corea del Sud col dubbio Sinner, 25 novembre l'esordio degli azzurri in Coppa Davis. Juve, c'è la multa da 10.000 euro per oltraggio a Sandro Mazzola, mentre in campo lo ricordavano sugli spalti, i tifosi della Juventus si sono girati di spalle. Beh, questa è mancanza di educazione, di rispetto per un grande, al di là che vestiva la maglia nerazzurra, non significa niente, è sempre un grande calciatore, grandissimo. E allora il Pescara stenta a decollare, ma c'è la cooperativa del gol, 8 giocatori in rete dopo 6 partite, ora si aspettano le fiammate di sardo e inglese. Tra i difensori solo Letizia è andato a bersaglio, Vitali scalpita ma ha un problema al ginocchio. E ancora andiamo avanti, Pineto, c'è il Grossetto e Pistillo Wild Beats, Serie C, sabato di Biancazzurri al Mariani Pavone di Pineto contro i Toscani del Grossetto, anche qui bisogna finalmente tornare ai 3 punti. E domenica c'è il derby del Gran Sasso d'Italia tra l'Aquila e il Teramo. Touré prenota il gol dell'ex Teramo, voglio farti volare. L'attaccante ha vestito la maglia rosso-blu l'anno scorso, che bello segnare col Giulianova, sogno di ripetermi ancora. Ricordo che il Teramo è secondo in classifica con 10 dietro al Senigallia che ne ha 12. Brunetti d'altra parte ci crede, dice l'Aquila puoi dare tanto filo da torcere, vedremo poi alla fine i tre punti a chi andranno, perché in realtà poi è questo, è quello che conta. In Serie D, Del Zotti subito al lavoro, Mucciconi la scelta giusta, dice il presidente del Giugliano Calcio. Il presidente giallorosso lancia il nuovo tecnico, mi piace le idee chiare. Ieri primo allenamento per ex Chieti che prepara la sfida con l'Atletico Ascoli, subito una partitissima per Del Zotti, però nonostante la giovane età è molto preparato anche su questo, sicuramente Giulianova cambierà modo di giocare e naturalmente avrà più punti perché Del Zotti è un ottimo allenatore, un allenatore molto molto attento che sa quello che vuole, quello che fa. La Sant'Egidiese smentisce Rossini come DS, il vicepresidente Fanini, sono voci non vere, presto arriverà un club manager. Notaresco sonda un'altra punta, i rossoblù giocheranno sabato, siccome la Sant'Egidiese hanno troppi attaccanti, dunque Notaresco potrebbe pescare anche lì, perché no? Vabbè, dunque è tutto signori per quanto concerne lo sport, il nostro notiziario del giorno, e adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International, chiaramente è la casa del fico che vi aspetta. Prego regia, andiamo pure, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene bene, dunque vediamo subito allora il momento riservato agli appunti di Radio Amica International, cosa va musicalmente parlando, il momento dei favolosi anni 80, 90, 2000. E ancora abbiamo fatto poker ai nostri angolini musicali che non hanno uguali, alla disco dance, la canzone più più della settimana, ossigeno puro a parte orchestrale e disco novità del momento. Perfetto, dunque di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5, dal 1910 l'arredamento in città, tranquilli ci pensa di Sante. Top Clean, problemi di pulizia vanno, abbiamo la soluzione, si chiama appunto Top Clean al 348 34 30 412, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, torna domenica 27 con tanti tantissimi ospiti. Tra poco le notizie riservate, arriva anche la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti, sentiamo un po'. Oh, tra le altre cose ricordo che la notte tra il 25 e il 26 di ottobre torna l'ora solare su Radio Amica Internazionale, l'ora solare, vabbè, da ottobre. Allora signori, andiamo pure avanti, pubblicità, prego.
2: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità, scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, siamo arrivati alle notizie riservate, i nostri festival. Sabato 3 di ottobre arriva il nuovo grande concorso festival su Radio Amica International. Arracchino da Santi, ristorante a base di pesce. Per prenotazioni 347 37 64 271, siamo esattamente a Tortoletto Alto. E ancora stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, un mondo risparmio, servizi e qualità con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, vi aspettiamo. E ancora la raccolta porta a porta, oggi è mercoledì 23 di settembre, stasera non va niente, va bene, riposo. Ok, andiamo ancora avanti con l'angolo della fortuna. Adesso vediamo un po', vediamo i numeri, nella speranza di poter vincere domani, va bene? Allora, dunque, sentiamo, prego regia, vai.

0: Quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Allora andiamo pure avanti con esattamente la fortuna, concorso numero 152, combinazione vincente al Super Enalotto 12 42 57 65 76 77, numero giorni 21, Superstar 54, nessun 6, ma un 5 più 1 da 531.000 euro, niente male davvero, eh? Ai 5 vanno 57.000 euro, ai 4 465 euro, ai 3 34 euro, ai 13 ai 2 6 euro 02 per una super combinazione vincente. Ricordo che la seguente 12 42 57 65 76 77 numero giorni 21 Superstar 54. Attenzione, c'è stato un 5 più 1 da 531.000 euro, non sono soldini da buttare. Si riparte domani con un jackpot da 31 milioni e 100.000 euro e sempre domani daremo i nuovi numeri da giocare anche all'otto. Tra poco le farmacie di turno, prima arriva Sosta Gustosa, sentiamo un po', vai pure, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Bene signori, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo città di Piero Vedi Gasperi, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina ore 9 di Piero, a Moscione Belante Foschi, ad Atria Picella, Pinete Silvi farmacia comunale, Genova ancora farmacia comunale, in Val Virata, Villa Fiore Alba Adriatica, Brunelli Torano, Roseto Mannella, a Bisenti farmacia Rosini, in Val Umano farmacia comunale e in appunto Zuccheri Via Nazionale Valvomano, a Castellisola Ursini, a Montorio farmacia Odorisio, a Campi Mascitti sulla Laga Piccioni, Teramo città farmacia di Piero via De Gasperi, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina giovedì ore 9, domani è giovedì. Va bene, allora entriamo alle super classifiche. Vi ricordo sempre che oggi si festeggia Padre Pio, che è entrato l'autunno anche secondo gli astronomi, quindi siamo tutti d'accordo, non sono problemi, eh? Vabbè, a dire la verità io ho cominciato il 21, perché di solito il 21 si cambia, dall'estate si passa all'autunno. Vabbè, allora sentiamo un po' le super classifiche, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, dunque Radio Mica International 9 luglio 2027, siamo a 50. E vai, complimenti. Bene, veniamo adesso invece alla super classifica dei film più che hanno incassato di più nel fine settimana. Al primo posto Coyote contro Acme, Willy Coyote. Al secondo Odissea. Al terzo Paw Patrol. Al quarto Oasis. Don't Look Back in Anger. Al quinto Oceania. Al sesto Amori e Incantesimi. Nicole Kidman e Sandra Bullock. Ok, bene, comandano Coyote contro Acme, Odissea, Paw Patrol, Missione Dinosauri. Sono i primi tre film che hanno incassato di più più nel fine settimana. Domani tocca invece alle canzoni, va bene, con sempre un super Michael Jackson in testa con Thriller, una canzone che un album che avrà 40 anni, vabbè. Chiusura di primissima, l'oroscopo e programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Se la regia è pronta possiamo andare con tutti e tre, vai, prego.
2: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Dacio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Dacio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene così, chiudiamo con l'oroscopo, le trasmissioni in televisione e naturalmente le comunicazioni di servizio. Andiamo con l'oroscopo di oggi, mercoledì 23 settembre, Ariete. La nuova posizione del Sole apre una fase di confronto propizia agli incontri e alla consapevolezza dei tuoi comportamenti. Toro, qualcosa si muove rispetto al lavoro, si aprono nuove opportunità e cambia anche la tua impostazione e il tipo di impegno che sei disposto a fornire. Siamo ai Gemelli, giornata particolarmente armoniosa con sia il Sole che la Luna in un angolo favorevole che ti consentono di ritrovare tutta la tua agilità. Cancro, la giornata che inizia a prendere forma oggi ti ripropone sotto un angolo diverso dei temi importanti relativi anche al lavoro. Leone, l'opposizione tra Giove e la Luna ti mette a disposizione una bella carica di entusiasmo per coinvolgere il partner in un progetto comune. L'amore si manifesta con una nota gioiosa. Vediamo adesso la bilancia. Dunque è curioso come, nonostante l'opposizione piuttosto faticosa di due pianeti, la configurazione ti sostenga e ti trasmetta tanta forza. Scorpione, la giornata favorisce la dimensione intima e privata, come se ti riportasse a un ascolto silenzioso che ti consente di connetterti meglio. Sagittario, qualcosa lenta nel lavoro e ti senti meno obbligato a dare il massimo, a primeggiare, esponendoti anche quando non hai voglia. E ancora Capricorno, l'attuale configurazione orienta nuovamente sul lavoro l'ago della tua bussola personale, invitandoti a investire energie nella realizzazione di qualcosa che ti rispecchia. Acquario, la nuova posizione del Sole ti porta subito una bella carica di vitalità che ha effetti positivi anche sulla salute. Chiudiamo con i Pesci, l'opposizione tra Luna e Giove induce un atteggiamento generoso e positivo del lavoro, come se la tua vitalità fosse incrementata dal desiderio di avere un impegno importante, dare chiaramente sempre il massimo. Le trasmissioni in televisione stasera, mercoledì, su Rai 1 alle 21.30 c'è Tale Quale Show, anche perché andrebbe in onda venerdì, ma va in onda mercoledì perché venerdì c'è la partita dell'Italia di Mancini per la National League. Italia-Belgio, Rai 2 alle 21, sì, dico bene, quarti finale di pallavolo. Italia-Finlandia su Rai 3, chi l'ha visto, su Rete 4 è sempre carta bianca, su Canale 5 la ruota dei campioni, su Italia 1 il primo squalo, sulla 7 speciale una giornata particolare, su TV 8 quattro ristoranti, su Tele 9 confusi e felici film commedia. Va bene, perfetto. Dunque questo è quanto, andiamo avanti perché abbiamo chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Allora attenzione, il Radio Domenica Show torna esattamente domenica 27 di settembre. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigliere architetto di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, Sametto del Tronto, Croshop Online, indirizzo di paolotrade.it. Dunque andiamo con i nostri festival. Da sabato 3 di ottobre torna il nuovo Super Festival su Radio Amica, raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì 23 di settembre, dunque andiamo con niente stasera. Siamo esonerati, non bisogna portare nulla sotto il portone di casa, perfetto. Stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio all'indirizzo radioamicainternational.it. Perfetto, allora portateci con voi in ogni parte del mondo, noi ci salutiamo qui, grazie per l'ascolto e naturalmente buon divertimento, ci mancherebbe altro. Ciao ciao.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: vista.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507, sei in linea.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

perso un altro che se ne vuole stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi son distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, e con i suoi discorsi seri e inopportuni mi faccio fare tutte le cose ore. No. E prima o poi lo uccido.

adesso una scusa.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto e

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: questa sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana e per tutta la settimana.

Radio, Radio Amica International, Radio, la radio migliore, votaci. Di

0: comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

0: E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!
1: Da Radio Mica International, la novità musicale del momento.

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.

mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. A un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa

0: ieri, 29 settembre,
1: guardavo il mondo che

0: ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati? Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in San... Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena.

parla. Buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International. Dunque siamo arrivati a mercoledì 23 settembre 2026, si festeggia San Padre Pio, il segno più del giorno, il segno della bilancia, perfetto. Dunque parleremo più tardi di queste notizie. Meloni Colle, Meloni, il Presidente della Repubblica Mattarella, la scuola è un caso, la Premier anche da Mattarella, ministro, quando era ministro Mattarella, circolari sul tetto agli stranieri, lo fece anche Mattarella. La leader, nessun dissenso col Presidente della Repubblica, pure lui vuole superare Ghetti, ma Elislai è in totale mancanza di senso dello Stato, correzioni del Quirinale al decreto, vabbè, staremo a vedere. Dunque certo che quando si è ministro si fa in un modo, quando poi si diventa Presidente della Repubblica si fa in tutt'altro modo. Deficit al 3,1%, l'Italia resta in procedura europea, manovra più rigore, Meloni, l'Istat sottostima gli italiani o il governo. Sul tavolo della riforma della previdenza, nel 2029 in pensione a 67 anni e 6 mesi, recuperata la frenata del prossimo anno. E ancora frasi shock nel video dell'inchiesta, Roma botta e insulti ai bimbi, schifosi, vi sbatto al muro, sospesa l'educatrice del nido, pensate un po'. Trump show all'ONU, Iran pace o l'annientamento, l'asse con Zelensky e oggi il vertice con Xi Jinping, se ora è Donald aver bisogno di Pechino. Oggi c'è un incontro molto importante. Dunque poi ancora a Pescara, 14 anni, ferisce il padre alla gola con una coltellata, hanno visto litigare per la strada, sempre più animatamente arrivare a colpirsi prima di un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, un colpo di coltello all'altezza del collo. E quanto accaduto ieri intorno a mezzogiorno alla zona di via Rapietra con un ragazzo di 14 anni che al culmine della lite col padre lo avrebbe poi colpito con un coltello addirittura. Siamo arrivati a questo. Dunque allora, tra altre cose, venerdì all'Olimpico debutta l'Italia di Mancini, speriamo bene per la gioia dei tifosi ma anche dell'Italia intera. Boh, insomma l'Italia deve risorgere quella calcistica chiaramente. Signori, apriamo primissima, diamoci una botta di energia, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi. E allora subito, signori, apriamo primissima del giorno. Che tipo di musica va su Radio Amica? Questo è il momento dei favolosi anni 80-90-2000, un pizzico di anni 70. Va bene, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Bene, e ancora su Radio Amica arriva la nuova novità musicale del momento. Vabbè, insomma, siamo sempre allerta, vai. Estate 2026 che continua, al Garden Lido che è aperto. Tortore di Lido, lungomare e Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora la massima del giorno tra poco, prima ancora arriva Nero di Seppia che presenta i famosi crudi. Nero di Seppia, solo base di pesce, ristorante a Giulia Nova Lido, vai. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto.
2: Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con la massima del giorno. Ti senti insoddisfatto? Pensa se perdessi tutto quello che possiedi ora e poi lo riavessi di nuovo, non ne saresti felice? Beh sì. Vabbè, andiamo avanti, vediamo adesso la scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, Sera Accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, insomma in parole povere, se vuoi, per riassumere il tutto, se vuoi imparare a suonare strumenti e a cantare, c'è, chiama il 346-04-009-72, scuola musicale del Maestro Umberto De Battistis. Tutti i giorni sulla Amica Radio Amica Internazionale arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. Tra poco notizie in evidenza, intanto abbiamo quel poker di Angolini molto molto importante che vi fa divertire, lo so, e vi ringrazio per i vostri complimenti, sempre, insomma, siete troppo buoni, via. Ok, andiamo, sentiamo un po'.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E siamo alle notizie in evidenza. Super tormentone dell'estate, a vincere e a trionfare è stato il mio paese, di Serena Brancale, con Degli e Levante, davanti alla testa gira di Fred De Palma e Canto d'amore di Marco Mengoni, Angelina Mango. E vai, di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, dunque ristorante a base di pesce in via Trieste 159 a Giulia Novalido, chiama al 348 53 88 978. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, vi ricordiamo i crudi, la canzone più più della settimana è su Radio Amica International. Ok, e sarebbe poi il tormentone dell'estate, cioè Al mio paese di Serena Brancale. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno per voi tutti. Prego regia, vai.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene bene bene, dunque andiamo avanti col tempo che farà quest'oggi. Dunque sui torali, giornata in prevalenza poco nuvolosa salvo presenza di nubi sparse al mattino. Dovrebbe essere ancora una bella giornata di sole con qualche nuvoletta ogni tanto, va bene. Dunque allora, venti deboli, zero termico intorno ai 3500 metri, mare da molto mosso a mosso, e poi le temperature. L'Aquila più 8 più 20, 21, Sulmona più 9 più 22, Pescara più 16 più 22, Chieti più 12 più 20, Teramo più 12 più 21, Genova più 15 più 22, Roccaraso più 5 più 16, Martinsicuro più 16 più 22, San Benedetto del Tronto più 16 più 21. Siamo arrivati esattamente al giorno 23 settembre 2026, scusate. Bene, oggi è autunno anche secondo gli astronomi, va bene, quindi oggi non si può scappare. 23 autunno, va bene. Allora, ricordiamo pure una cosa importante, cioè i giorni. Siamo al 23 esattamente, siamo arrivati al giorno 266, va bene. Alla fine ne mancano 99 giorni alla fine dell'anno 2026, mamma mia, qui si scappa, eh? Allora, il sole è sorto alle 6:50, tramonterà questa sera alle 18:55, perfetto, bene così. Allora, ci siamo signori, è il momento del notiziario del giorno, due cose davvero molto importanti e subito via con tutte le notizie che abbiamo da Radio Mica International, prego.
2: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Così dunque ci siamo, signori, è arrivato il momento del notiziario del giorno. Oggi è mercoledì 23 settembre 2026, si festeggia San Padre Pio. Ricordo che è il primo giorno, secondo gli astronomi, dell'autunno, va bene, anche se poi sulla carta è il 21 che entra, comunque, non stiamo a sottilizzare. Dunque è autunno, prendiamone atto. Il segno più del giorno è il segno della bilancia. Andiamo con le notizie. Deficit 2025 al 3,1%, resta la procedura europea, critiche l'opposizione. Rispetto a marzo emerge un disavanzo aggiuntivo di 355 milioni. L'agenzia Fitch ritocca al rialzo la stima del PIL 2026 portandola all'1%. Il PD chiede di conoscere i possibili effetti sull'attivazione della flessibilità per difesa ed energia. Salvini, serve uno scostamento per Tajani e la direzione presa è quella giusta. Istat ha rivisto la crescita lo scorso anno al 0,6%, l'agenzia di rating americana ha ritoccato del 0,4% le previsioni precedenti portando all'1%. E ancora Meloni, sottovalutano gli italiani, flessibilità si tratta con l'Europa. La premier critica l'Istat, dispiaciuta, non vorrei che siano stime troppo prudenti. Il governo sente l'Unione Europea, sia i miliardi per difesa e energia ma scorporati dal deficit. I dubbi del MEF sull'attivazione della clausola, la leader sente Fitto e chiamerà von der Leyen. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Il deficit vuoto e la crescita piena, dal 2019 ad oggi il PIL dell'Italia è cresciuto in termini reali, cioè al netto dell'inflazione, del 7,4% e non del 6,4%. E ancora oggi l'OCSE con tutta probabilità porterà la crescita dell'Italia vicino all'1%, quindi diciamo che l'economia va. E ancora la premier il caso scuola, Mattarella da ministro era per il tetto agli stranieri, fece lui una legge. Meloni torna sul limite agli alunni non italiani, niente classi nel ghetto, dal Quirinale nessuna contestazione. Poi cita le circolari del capo dello Stato quando era al governo come ministro, Mattarella è stato anche ministro della Repubblica Italiana, all'epoca fece una leggina tipo quella che ha fatto appunto oggi la Meloni. E ancora le opposizioni vanno all'attacco, Elis Landice non al senso dello Stato, la segretaria del PD una provocazione alla più alta carica della Repubblica, l'Italia non ne ha alcun bisogno. Altro fronte col centrodestra sul decreto legge antisemitismo, i democratici pronti a votare no se il testo non verrà cambiato. Tra le altre cose, dunque c'è da dire che nessuno attacca il Presidente della Repubblica, ci mancherebbe altro, va bene, era solo per sottolineare che in effetti la Meloni ha ripetuto quello che ha fatto da ministro lo stesso Mattarella, oggi Presidente della Repubblica, niente di più, senza creare scompiglio, senza creare altre situazioni, perché il rispetto per il Presidente della Repubblica rimane sempre molto molto alto. Corsi di italiano è 30%, il Colle corregge il decreto, confronto con il Ministero dell'Istruzione per assicurare la compatibilità con la carta dei due punti più critici, il nodo, il verdetto del Consiglio di Stato sul velo integrale in classe. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia. Lo show di Trump all'ONU, Iran, intesa o riannientato, poi l'incontro con Zelensky. Donald, all'Assemblea delle Nazioni Unite, firma un patto di sicurezza con la Groenlandia e Danimarca. Il messaggio a Putin, metta fine alla guerra e attacca Cuba, è completamente fallita. Il tycoon difende l'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala, negli Stati Uniti si chiamerà superintelligenza. Sono convinto che Teheran farà l'accordo dopo il voto di midterm, costruiremo due basi nell'Artico. E ancora, dalle terre rare, rapporto con Kim, il vertice con Xi Jinping per recuperare fiducia. Oggi c'è l'incontro all'ONU a New York. Riyadh riapre l'oleodotto colpito, Stati Uniti stop all'export di diesel. L'Arabia Saudita riattiva l'impianto est-west attaccato ai droni degli UTI. Il petrolio sotto quota $100, telefonata tra Putin e Bin Salman per gli stretti. Il vertice all'ONU tra le delegazioni di Teheran e Washington, Trump, ottimo incontro ma Pasdaran, non vogliamo contatti. E ancora, dunque le Nazioni Unite, c'è cioè l'ONU veramente indebolita, è tempo di ripensare il tutto. E ancora giustizia, la sfida Forza Italia agli alleati, voto sul sequestro dei cellulari. Gli azzurri subito in aula la legge con i paletti sulle intercettazioni, la spinta da Arcore verso un decreto del governo, smartphone IPM solo per reati gravi. Palazzo Chigi Il Ministero della Giustizia mediano, dunque un testo per limitare la consegna dei dispositivi alle toghe. E ancora Di Battista in televisione: i medici cubani mi hanno salvato, oggi mi sento meglio di ieri, sicuramente domani sarò meglio di oggi. Alessandro Di Battista è riapparso in televisione con videomessaggio al programma di martedì sulla 7. Tornerò presto, ha detto l'ex parlamentare, ho voglia di raccontare quello che sta avvenendo. Vannacci, meglio le donne senza, con la gonna lunga? Preferisco che siano senza. Tra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna. La risposta che ha dato Roberto Vannacci è richiesta di commentare le discusse parole di Antonio Tajani sulle donne più affidabili. E ancora, Roma capitale si riparte, la mossa della Premier per mandare in crisi i democratici. La prossima settimana la ripresa dell'esame del Senato, De Priamo, Fratelli d'Italia dice, il PD non si nasconde dietro la scusa delle risorse. La Vitola, spuntano nuovi business, capitali investiti nelle terre rare, non solo il carbon tax nel mira l'ex editore, ritenuto il mandante dell'attentato a Ranucci, si indaga su viaggi sospetti in Mali e Senegal, e su possibili affari in comune con il giornalista. E ancora, la procura vuole far luce sulle reali entrate del faccendiere che formalmente risulta nullatenente. Gli accertamenti nascono dalla documentazione depositata all'ex compagna dell'imprenditore. Violenza sessuale, la procura chiede l'archiviazione per il senatore di Forza Italia. La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento per violenza sessuale nei confronti del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Lo rende noto la penalista Teresa Manente, responsabile ufficio legale di Differenza Donna, che rappresenta appunto la donna. E ancora, preparavano bombe molotov indagati i quattro giovani antagonisti, appesero sorpresi i ragazzi 18, 19 e 21 anni che testavano gli ordigni in un capannone provocando esplosioni. Nel febbraio 2026 avrebbero fabbricato molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino, con l'aiuto dei comandi competenti per territorio, hanno eseguito un decreto di perquisizione. Investito, cambiamo pagina, voltiamo pagina. Investito a 7 anni sulla ciclabile, muore mentre va a scuola. A Torino il piccolo era in bicicletta accanto al padre, inutile il trasporto in ospedale dove è deceduto. E ancora voltiamo pagina, vediamo adesso un'altra notizia. Roma sciocca l'asilo nido, botte e insulti ai 10 bambini, sospesa una educatrice. La denuncia di due mamme a maggio ha fatto scattare l'indagine dei carabinieri. Dalle telecamere e dei microfoni la conferma delle condotte vessatorie della 60enne. Gli investigatori hanno trovato riscontri su numerosi episodi. Il primo allarme nel settembre 2025. La difesa davanti al GIP l'ho fatto solamente per correggere le loro cattive abitudini. La famiglia nel bosco, incontrano a casa, i bimbi gridavano di gioia. Il ritorno a casa, prima gli abbracci, poi la cena preparata tutti insieme sotto lo sguardo degli assistenti sociali. La famiglia nell'abitazione messa a disposizione del comune di Palmoli in previsione per notti graduali, cioè potranno anche dormire gradualmente nell'abitazione di mamma e papà. Beh, questa, se vogliamo, è una buona notizia. Dunque, parliamo di pensione, attenzione, perché nel 2029 in pensione si andrà a 67 anni e 6 mesi, quindi diciamo quasi a 68 anni, su via. Le stime recuperano la frenata del 2027. La Ragioneria dello Stato pubblica le tabelle con nuovi adeguamenti e requisiti alle aspettative di vita. Ok, perfetto, quindi bisognerà aspettare per andare in pensione. Dunque, allora, e più si va avanti e più si allunga. Io credo che poi si fermeranno a 72 anni. Case, veniamo a Teramo perché qui abbiamo dei problemi grossi. Casa di riposo, lavoratori stremati, non riusciamo a pagare l'affitto, stipendi in ritardo, versati solo a metà, 250 dipendenti costretti a sacrifici, rinunce, doppi turni, si vive nell'angoscia di non arrivare a fine mese, c'è chi ha perso la casa, chi vuole mollare tutto, difficoltà a pagare bollette, affitti, mesi di paure, preoccupazione, la voglia di non abbandonare gli anziani, allo stesso tempo quella di fuggire per trovare un nuovo posto di lavoro e naturalmente ritrovare soprattutto la serenità. Perché? Perché? perché la cassa di riposo di Teramo, la ASL, non paga. Questi lavoratori che sono stremati, la ASL, dico ASL per dire l'azienda che naturalmente la rappresenta per un po', riguarda appunto i lavoratori che non hanno più stipendio da parecchio tempo, lo hanno a metà, eccetera, eccetera. Torniamo sempre alle solite: la sanità, sulla sanità non si scherza, deve essere pagata. Chi lavora per la sanità deve essere pagata. L'auto prende fuoco a Silvi, salve conducente, le fiamme hanno avvolto la macchina lungo la statale 553 Rogo di Serpaglie, nei pressi della 14. Auto in fiamme di pomeriggio sulla strada statale 553 nel territorio comunale di Silvi. L'uomo alla guida di un Opel Mokka è riuscito a mettersi in salvo dopo essersi accorto dell'incendio. In pochi istanti ha fermato il mezzo ed è sceso prima che le fiamme avvolgessero l'intero veicolo. E ancora voltiamo pagina, veniamo adesso a un'altra notizia. Campi sportivi degrado e vandali a colterato. Vi ricordate quando hanno inaugurato questi campetti sportivi per il gioco del calcio a 5, eccetera? Ebbene, grande enfasi, adesso sono completamente abbandonati, quindi c'è degrado e vandali a colterato. Strutture senate alla società lasciate in abbandono con progetti mai partiti. Zero potature e piante pericolanti, i residenti via Paolini a Teramo segnalano problemi nel parco, servono interventi, mancate potature, degrado generale, nidi calabrone, piccioni e preoccupazione per alcuni alberi inclinati. Spazi scolastici, due giorni di incontri, il benessere dei bambini e ragazzi al centro appuntamento Educare con Marco Rossi Doria. A Montorio, attenzione, i ladri ci sono sempre, aumentati i controlli, va bene, ma non rubano soltanto nelle abitazioni, ma adesso anche nei campi coltivati. Rubano pomodori, ortaggi, insalata, tutto quello che trovano. Insomma, siamo arrivati veramente alla frutta se arrivano a questo. IVA non versata, si unisce l'Unione dei Comuni a campi le irregolarità dei conti. A due mesi dalla scoperta delle irregolarità contabili all'Unione dei Comuni della Laga, la minoranza svolta Campri insiste nel chiedere chiarimenti al sindaco Federico Agostinelli sul mancato pagamento dell'IVA, appunto l'Unione dei Comuni. E ancora incendio alla ditta Uform di Castellalto, i sindacati chiedono le carte sulla sicurezza. Fiom CGL, ora vanno chiarite le responsabilità, dicono. L'attività produttiva dell'azienda intanto è ripresa dopo chiaramente l'incendio. E ancora Bosco Martese, celebrazioni per la battaglia della resistenza a Rocca Santa Maria. In occasione dell'83esimo anniversario della battaglia di Bosco Martese, quando un gruppo di soldati civili antifascisti sconfissero un contingente di soldati tedeschi, ci sono le celebrazioni per la battaglia della resistenza. Multe, la provincia pronto a fare ricorso, parliamo dell'autovelox di Piancarani, l'ente contro le 64 condanne del giudice di pace per le sanzioni emesse appunto dall'autovelox di Piancarani. E ancora vediamo adesso a un'altra notizia, scogliere a Tortoretti, lavori al via da novembre. L'assessore regionale D'Annunzio, intervento 12 milioni di euro strategico per l'ambiente e la tutela delle attività. Le comunità colpite vedono oggi concretizzarsi opere risolutive grazie alla giunta Marsiglio. Alba Adriatica, nuovo asfalto pronto in via delle Orchidee, si è concluso l'intervento di sistemazione del manto stradale in via delle Orchidee ad Alba Adriatica. Scuola materna, il cantiere al traguardo, nel letto in fase di completamento, cucina e giardino, ultimato l'adeguamento antincendio alla scuola media. Petizione antiantenna a Corropoli, 500 firme, raccolta al comitato che soppone all'installazione dell'impianto. La petizione antiantenna continua, ma con l'obiettivo di toccare le 1000 firme. La campagna di sensibilizzazione contro l'installazione dell'impianto Iliad a Corropoli, un'area privata appena fuori centro abitato, in vista nel corso del fine settimana, oltre 500 firmatari. E ancora voltiamo pagina, igiene urbana a Giulianova, scatta l'allarme, degrado e sporcizia in città. Il PD, spazzamento strade insufficiente, rifiuti abbandonati, spazi trascurati e manutenzione carenti. I residenti di via Buccari, ratti si aggirano tra le case, subito interventi o presenteremo una denuncia. Cocciniglia dei Pini, riparte l'allarme. allarme, la cocciniglia tartaruga sta galoppando tra i pini in varie zone della città. Al rilanciare l'allarme è il cittadino governante. Emozione e applausi per la presentosa, grande partecipazione alle prime proiezioni del cortometraggio prodotto dal circolo culturale Colibrì. Tre proiezioni, giornate intense, è un'emozione difficile da raccontare, la prima di La Presentosa a Giulianova. E ancora andiamo avanti, sicurezza, si accende lo scontro, scambi d'accuse Fratelli d'Italia sindaco, il partito contro Nunes in città, gli episodi di violenza sono quotidiani, ma lui si gira dall'altra parte. Il primo cittadino, servono più uomini e controllo, la presenza capillare delle forze dell'ordine. Il botta e risposta dopo l'aggressione in cui è stato accoltellato un 33 nel caso del ragazzo segregato. E ancora Fratelli d'Italia dice puntiamo sull'unità al voto a Roseto verso le comunali, le possibili alleanze, il coordinatore Valentini, il centrodestra diviso avvantaggia gli altri. E ancora andiamo avanti, stadio di Roseto, custodia confermata rosetana per lo stadio Fonte dell'Olmo per un periodo non superiore ad un anno. E ancora stagione al mare a Pineto da prolungare, ma la spiaggia sta per sparire. Il titolare del Lido San Marco, struttura aperta fino a ottobre, l'erosione costiera però va contrastata, le mareggiate rischiano di cancellare il litorale nord del Calvano ma anche la zona centrale, dunque siccome fa ancora bel tempo chiaramente, allora in molti proprietari di stabilimenti balneari decidono di andare avanti addirittura anche fino a ottobre. Dunque strada da riparare, esiste i lavori ad altri, la chiusura prevista da ieri ma in via Fontecanale non ci sono transenne. E ancora una piazza per Pacchione, finanziere morto in montagna, Giulio Alberto Pacchione, l'ex piazza Ideal Assil porterà il nome di Giulio Alberto Pacchione. E ancora vediamo un'altra notizia, le terrazze a Pescara, processo di Natale, la moglie Napolitano Garofalo, patteggiano un anno e quattro mesi, il figlio è l'ex dipendente Iezzi, un anno e otto mesi la direttrice D'Agostino. Tra i reati contestati a vario titolo, autoriciclaggio, bancarotta e intestazione fittizia di bene società del ristorante Le Terrazze a Pescara Centro. Signori è tutto, adesso passiamo alla ricca pagina dello sport del mercoledì, dunque allora, perché ripeto oggi è mercoledì 23 settembre, è entrata ufficialmente l'autunno, va bene, è entrato l'autunno, quindi non ci sono più problemi e si vede, si sente anche un po'. Dunque, specie mattina e sera fa un po' freddino, diciamo francamente, vabbè, non è quel freddo insomma che ti devi mettere il cappotto, ma insomma ho il piumino, però ho un freddo che ti fa stare a casa. Vabbè, dunque andiamo avanti. National League, venerdì l'esordio, si gioca Italia-Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Mancini, la giovane Italia, rivoluzione multietnica, dei 34 convocati 9 sono debuttanti. Il CT apre gli azzurri di seconda generazione. Nel 1974 Bernardini risollevò le sorti lanciando futuri campioni di Spagna 82. La nuova giovane Italia multietnica si mette in moto, prima partita col Belgio che è già un test probante, vedremo. E ancora Buffon e Gravina ospiti a Letto Monopello per la festa della scuola calcio lettese, oggi l'evento per l'ottantesimo anniversario. E ancora vediamo adesso il mondiale di ciclismo, l'Italia mette tutto in riga e vince azzurri d'oro nella staffetta mista uomini e donne, abbiamo vinto la medaglia d'oro, campioni del mondo, complimenti. L'europeo per l'Italvolley maschile entra decisamente nel vivo oggi alle 21.05 in diretta sulle 2, c'è la sfida con la Finlandia valevole per i quarti di finale. E ancora Totti, ho detto no al Como e al Genova, nuove rivelazioni di Francesco Totti nel suo libro autobiografico Oltre, ho detto no alla Serie A, ho detto no al Genova, ho detto no al Como, avevo 48 anni e non mi andava di giocare più, anche c'ha le sue ragioni. Tennis, l'Italia trova la Corea del Sud col dubbio Sinner, il 25 novembre l'esordio degli azzurri in Coppa Davis. Juve, c'è la multa da 10.000 euro per oltraggio a Sandro Mazzola, mentre in campo lo ricordavano sugli spalti, i tifosi della Juventus si sono girati di spalle. Beh, questa è mancanza di educazione, di rispetto per un grande, al di là che vestiva la maglia nerazzurra non significa niente, è sempre un grande calciatore, grandissimo. E allora il Pescara stenta a decollare, ma c'è la cooperativa del gol, 8 giocatori in rete dopo 6 partite, ora si aspettano le fiammate di sardo e inglese. Tra i difensori solo Letizia è andato a bersaglio, Vitali scalpita ma ha un problema al ginocchio. E ancora andiamo avanti. Pineto, c'è il Grossetto e Pistillo vuole il bis. Serie C, sabato di Biancazzurri al Mariani Pavone di Pineto contro i Toscani del Grossetto. Anche qui bisogna finalmente tornare ai tre punti. E domenica c'è il derby, il Gran Sasso d'Italia tra l'Aquila e il Teramo. Touré prenota il gol dell'ex Teramo, voglio farti volare. L'attaccante ha vestito la maglia rosso-blu l'anno scorso, che bello segnare col Giulianova, sogno di ripetermi ancora. Ricordo che il Teramo è secondo in classifica con 10 dietro al Serigallia che ne ha 12. Brunetti dall'altra parte ci crede, dice l'Aquila puoi dare tanto filo da torcere, vedremo poi alla fine i tre punti a chi andranno, perché in realtà poi è questo è quello che conta. In Serie D, Del Zotti subito al lavoro, Mucciconi la scelta giusta, dice il presidente del Giulianova Calcio. Il presidente giallorosso lancia il nuovo tecnico, mi piace, le idee chiare. Ieri primo allenamento per ex Chieti che prepara la sfida con l'Atletico Ascoli. Subito una partitissima per Del Zotti, però nonostante la giovane età è molto preparato anche su questo. Sicuramente Giulianova cambierà modo di giocare e naturalmente avrà più punti, perché Del Zotti è un ottimo allenatore, un allenatore molto molto attento che sa quello che vuole, quello che fa. La Sante Gigliese smentisce Rossini come DS, il vicepresidente Fanini, sono voci non vere, presto arriverà un club manager. Notaresco sonda un'altra punta, i rossoblu giocheranno sabato, siccome la Sante Gigliese hanno troppi attaccanti, dunque Notaresco potrebbe pescare anche lì, perché no? Vabbè, dunque è tutto signori per quanto concerne lo sport, il nostro notiziario del giorno, e adesso andiamo con gli appunti di Radio Amica International, chiaramente è la casa del fico che vi aspetta. Prego regia, andiamo pure, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ok, bene, bene. Dunque, vediamo subito allora la momento riservato agli appunti di Radio Amica International, cosa va musicalmente parlando, il momento favolosi anni 80, 90, 2000. E ancora abbiamo fatto poker ai nostri angolini musicali che non hanno uguali. Alla disco dance, la canzone più più della settimana, ossigeno puro a parte orchestrale e disco novità del momento. Perfetto. Dunque, di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5, dal 1910, l'arredamento in città. Tranquilli, ci pensa di Sante. Top Clean, problemi di pulizia vanno, abbiamo la soluzione, si chiama appunto Top Clean al 348 34 30 412, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, torno domenica 27 con tanti tantissimi ospiti. Tra poco le notizie riservate, arriva anche la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti, sentiamo un po'. Oh, tra le altre cose ricordo che la notte tra il 25 e il 26 di ottobre torna l'ora solare su Radio Amica Internazionale, l'ora solare, vabbè, da ottobre. Allora signori, andiamo pure avanti, pubblicità, prego.
2: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, siamo arrivati alle notizie riservate, i nostri festival. Sabato 3 di ottobre arriva il nuovo grande concorso festival su Radio Amica Internazionale. Arracchino, da Sante, ristorante a base di pesce. Per prenotazioni 347 37 64 271. Siamo esattamente a Tortoletto Alto. E ancora, stazione servizi P, Fratelli Ciprietti, Giuliano Lido, un mondo di risparmio, servizi e qualità, con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. Vi aspettiamo. E ancora la raccolta porta a porta, oggi è mercoledì 23 di settembre, stasera non va niente, va bene, riposo. Ok, andiamo ancora avanti con l'angolo della fortuna. Adesso vediamo un po', vediamo i numeri, nella speranza di poter vincere domani, va bene, allora. Dunque, sentiamo, prego regia, vai.

0: quale sarà il prossimo super festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, radio più radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo super festival di Radio Mica.
1: Allora andiamo pure avanti con esattamente la fortuna, concorso numero 152, combinazione vincente al Super Enalotto 12 42 57 65 76 77, numero giorni 21, Superstar 54, nessun 6, ma un 5 più 1 da 531 mila euro, niente male davvero, eh? Ai 5 vanno 57 mila euro, ai 4 465 euro, ai 3 34 euro e 13, ai 2 6 euro 02 per una super combinazione vincente. Ricordo che la seguente 12 42 57 65 76 77 numero giorni 21 Superstar 54. Attenzione, c'è stato un 5 più 1 da 531 mila euro, non sono soldini da buttare. Si riparte domani con un jackpot da 31 milioni e 100 mila euro e sempre domani daremo i nuovi numeri da giocare anche all'otto. Tra poco le farmacie di turno, prima arriva Sosta Gustosa, sentiamo un po', vai pure, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Bene signori, andiamo subito con le farmacie di turno. Teramo città di Piero Vedigasperi, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina, ore 9 di Piero. A Moscione Belante Foschia, ad Atria Picella, Pinete Silvi, farmacia comunale, Genova ancora farmacia comunale, in Val Virata, Villa Fiore, Alba Adriatica, Brunelli, Torano, Roseto Mannella, a Bisenti, farmacia Rosini, in Val Umano, farmacia comunale e in appunto Zucca Via Nazionale Valvomano, a Castellisola Ursini, a Montorio farmacia Odorizio, a Campi Mascitti sulla Laga Piccioni, Termocittà farmacia di Piero, via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina, giovedì ore 9, domani è giovedì. Va bene, allora entriamo alle super classifiche. Vi ricordo sempre che oggi si festeggia Padre Pio, che è entrato l'autunno, anche secondo gli astronomi, quindi siamo tutti d'accordo, sono problemi, eh? Vabbè, a dire la verità io ho cominciato il 21, perché di solito il 21 si cambia, dall'estate si passa all'autunno. Vabbè, allora sentiamo un po' le super classifiche, vai.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via d'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici. Al centro città, in galleria. 900, via d'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene, dunque Radio Mica International, 9 luglio 2027, siamo a 50, e vai, complimenti. Bene, veniamo adesso invece alla super classifica dei film più che hanno incassato di più nel fine settimana. Al primo posto Coyote contro Acme, Willy Coyote. Al secondo Odissea, al terzo Paw Patrol, al quarto Oasis, Don't Look Back in Anger, al quinto Oceania, al sesto Amori e Incantesimi, Nicole Kidman e Sandra Bullock. Ok, bene, comandano Coyote contro Acme, Odissea, Paw Patrol, Missione Dinosauri, sono i primi tre film che ne è cassato di più nel fine settimana. Domani tocca invece alle canzoni, va bene, con sempre un super Michael Jackson in testa con Thriller, una canzone che un album che avrà farà 40 anni. Vabbè, chiusura di Primissima, l'oroscopo e programmi in televisione, le comunicazioni di servizio. Se la regia è pronta, possiamo andare con tutti e tre. Vai, prego.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, chiudiamo con l'oroscopo, le trasmissioni in televisione e naturalmente le comunicazioni di servizio. Andiamo con l'oroscopo di oggi, mercoledì 23 settembre, Ariete. La nuova posizione del sole apre una fase di confronto propizia agli incontri e alla consapevolezza dei tuoi comportamenti. Toro, qualcosa si muove rispetto al lavoro, si aprono nuove opportunità e cambia anche la tua impostazione e il tipo di impegno che sei disposto a fornire. Siamo ai Gemelli, giornata particolarmente armoniosa con sia il sole che la luna in un angolo favorevole che ti consentono di ritrovare tutta la tua agilità. Cancro, la giornata che inizia a prendere forma oggi ti ripropone sotto un angolo diverso dei temi importanti relativi anche al lavoro. Leone, l'opposizione tra Giove e la Luna ti mette a disposizione una bella carica di entusiasmo per coinvolgere il partner in un progetto comune. L'amore si manifesta con una nota gioiosa. Veniamo adesso alla Bilancia. Dunque, è curioso come, nonostante l'opposizione piuttosto faticosa di due pianeti, la configurazione ti sostenga e ti trasmetta tanta forza. Scorpione, la giornata favorisce la dimensione intima e privata, come se ti riportasse a un ascolto silenzioso che ti consente di connetterti meglio. Sagittario, qualcosa rallenta nel lavoro e ti senti meno obbligato a dare il massimo, a primeggiare, esponendoti anche quando non hai voglia. E ancora Capricorno, l'attuale configurazione orienta nuovamente sul lavoro l'ago della tua bussola personale, invitandoti a investire energie nella realizzazione di qualcosa che ti rispecchia. Acquario, la nuova posizione del sole ti porta subito una bella carica di vitalità che ha effetti positivi anche sulla salute. Chiudiamo con i Pesci. L'opposizione tra Luna e Giove induce un atteggiamento generoso e positivo del lavoro, come se la tua vitalità fosse incrementata dal desiderio di avere un impegno importante, dare chiaramente sempre il massimo. Le trasmissioni in televisione stasera, mercoledì, su Rai 1 alle 21.30 c'è Tale Quale Show, anche perché andrebbe in onda venerdì, ma va in onda mercoledì perché venerdì c'è la partita dell'Italia di Mancini per la National League, Italia-Belgio, Rai 2 alle 21, sì, dico bene, quarti finale di pallavolo, Italia-Finlandia su Rai 3, chi l'ha visto, su Rete 4 è sempre carta bianca, su Canale 5 la ruota dei campioni, su Italia 1 il primo squalo, sulla 7 speciale una giornata particolare, su TV 8 quattro ristoranti, su Tele 9 confusi e felici film commedia, va bene, perfetto. Dunque questo è quanto, andiamo avanti perché abbiamo chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Allora attenzione, il Radio Domenica Show torna esattamente domenica 27 di settembre. Di Paolo Radamenti, Grandi Marche, consigli architetto Di Paolo Radamenti, Abellante, Terra, Montesilvano, Summit del Tronto, Croshop Online, indirizzo di paolotrade.it. Dunque andiamo con i nostri festival. Da sabato 3 di ottobre torna il nuovo Super Festival su Radio Amica, raccolta porta a porta. Oggi è mercoledì 23 di settembre, dunque andiamo con niente stasera. Siamo esonerati, non bisogna portare nulla sotto il portone di casa, perfetto. Stanotte fai l'amore, deve nascere un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio all'indirizzo radioamicainternational.it. Perfetto, allora portateci con voi in ogni parte del mondo, noi ci salutiamo qui, grazie per l'ascolto e naturalmente buon divertimento, ci mancherebbe altro. Ciao ciao.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tulido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tulido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: vista.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.

di Paolo Radamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.